0: quello che ci aspetta.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

bere male e guidare più forte.

sconvolto ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre. Chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera di rosso speranza, d'un rosso un po' mosso di nuove sezioni, d'un rosso sfumato.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Se ci sei, rispondi. Se ci sei, rispondi. Reti fuori da Dio, ogni ben di Dio. Strade aperte, grande luce, ch'io. Creme magiche da giorno per il viso. Sempre aperto, questo è il paradiso.

radiogitaperta.it, la tua radio online.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Buongiorno, bentrovati, buon mercoledì e siamo qui pronti con la diretta di Mercoledì Morning. Io sono Gianluca Polverari insieme fino alle ore 12, poi sarò di nuovo anche con voi dopo le 12 con 33x2, la trasmissione fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato. Ma invece all'interno di Mercoledì Morning quest'oggi avremo subito tra poco un'intervista con una band che viene da Recanati, che si chiama Cowards, tra garage, post-punk, elementi shoegaze, intanto per darci una scossa mattutina. E poi tanta musica scelta da me ma scelta anche da voi. Magari più tardi faremo, chi lo sa, magari anche un sondaggino musicale. Sicuramente avremo modo di ascoltare anche qualche bella novità insieme, ripeto, a qualche ripescaggio e le vostre richieste. Ora vi vado a ricordare i contatti, chiaramente per i vostri suggerimenti musicali, ma anche per il caffè cornetto virtuale, quello del mercoledì mattina. E allora SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Saluto anche tutti coloro che riascolteranno in podcast la trasmissione, podcast troverete sul sito di Radio Città Aperta.

Avete dormito bene? Avete boccheggiato? Insomma, com'è la vostra situazione? Fatemelo sapere. Ecco, io cercherò di rallegrarvi al meglio. Sicuramente qui negli studi di Radio Città Aperta c'è il rigenerante, la rigenerante aria condizionata, che mi farà sicuramente stare ben bene in diretta con voi. E allora andiamo ad iniziare la trasmissione qui su Radio Città Aperta. Mi raccomando, fatemi sapere che ci siete all'ascolto, pronto così a divertirmi insieme a voi.

La musica godibilissima è di questo progetto che prende il nome di BBCC, un po' tipo BBC ma con una C in più, quindi immaginate la BBC ma con una C in più, BBCC, ma non sono inglesi bensì da Strasburgo, un po' di piacevole art pop che può ricordare un po' Beck, gli Architecture in Helsinki, gli Hot Chip, i Dirty Projectors, queste cose qui possiamo dare come indicazioni per il sound di questo nuovo lavoro intitolato King Michael II and the Trial of the AX per BBCC. Andiamo già con un po' di saluti, ben trovato a Nicola, a Claudio, a Paolo, a Dezza, a Gianluca, a Gianmarco, a Massimo e poi anche a Filippo, Roberta e Fabio. Questi sono alcuni dei contatti che si manifestano all'ascolto di questa trasmissione chiamata Mercoledì Morning.

E voilà, questa è la musica di un altro progetto francese, anche una novità, Monolith Noir, il progetto di Antoine Messager Pasqualini. Già lo abbiamo ascoltato, qui siamo nell'ambito di un sound indie pop wave, tra No, Twisty Suns, qualcosa dei primi Radiohead, Ideus, queste cose qua. Altro brano quindi francese in questa prima parte di Mercoledì Morning. Mercoledì Morning che ora apre gli spazi all'intervista odierna con una band che viene da Recanati, che già abbiamo intervistato per il precedente disco. Ora hanno pubblicato il secondo, il primo uscì nel 2025, a febbraio 2025, God Hates Cowards. Adesso a giugno 2026 è uscito Can You Hear Me, disco anticipato dal singolo Fear of Fear. E tra poco avremo con noi uno dei componenti del gruppo, Michele Prosperi, per parlare di questo ritorno discografico. Fear of Fear, loro sono i Cowards, che dovrebbero arrivare, se immaginavo sempre qualche problemino tecnico che cerchiamo di risolvere così. Beh, lo risolviamo assolutamente in questo modo. Vabbè, mi ha anticipato. No, però voglio fare in quest'altro modo, così andiamo più sul sicuro. Eccoli qui, Cowards di Fear of Fear. Buon ascolto. Got a fear.

0: Questa è la musica di Cowards, l'album, quello nuovo che è uscito di recente, che oggi andiamo a presentare. Can You Hear Me, il titolo del lavoro. Fear of Fear, la canzone estratta, quindi puoi sentirmi, Michele, che sei al telefono. Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno.
0: Michele Prosperi, componente dei Cowards, formazione che viene da Recanati, con musicisti poi attivi anche in altre realtà, però ecco, oggi ci concentriamo proprio su uno di questi, ossia i Cowards. Già ci eravamo sentiti l'altro anno per il precedente disco. E ora siete tornati con questo nuovo capitolo. Beh, insomma, quindi cioè, ci sono gruppi che ci mettono più tempo a realizzare un secondo album, un terzo album. Voi invece, belli diretti, avete già pubblicato un qualcosa di nuovo?
1: Sì, praticamente io sto sempre dell'idea che il ferro va battuto finché calde. Quando uno si ferma, dopo è sempre difficile riprendere. Invece, siccome il disco ci ha avuto dei buoni riscontri, allora abbiamo deciso di, avevamo tanto carne al fuoco, avevamo tanto materiale un po' diverso, un po' più estremo, un po' più, che il tiro era un po' più alto, allora abbiamo registrato un altro disco per dare seguito praticamente al disco precedente.
0: Quindi sono brani che comunque erano collegati al precedente, già realizzati?
1: Sì, praticamente qualcuno l'avevamo fatto dal vivo, sì, cioè erano brani che noi praticamente non avevamo mai smesso di comporre. Praticamente siamo sempre stati attivi nel comporre, magari fare le scalette mentre facciamo i concerti, però i pezzi sono venuti, non ci siamo mai fermati, insomma. Esatto. È uscito questo disco.
0: Anche sì, come dicevi tu, il disco precedente ha ricevuto veramente delle ottime, a parte recensioni, ottime impressioni anche dal pubblico, quindi siete riusciti anche a suonare un po' in giro, no?
1: Sì, abbiamo suonato parecchio dal vivo, ma abbiamo avuto anche dei problemi con il chitarrista, che si era rotto una gamba, e quindi praticamente abbiamo anche dovuto rinunciare a delle date, però sul fatto dei live non ci possiamo certo lamentare, cioè noi siamo soddisfatti così, il tempo è quello. È questo.
0: E quindi va bene, adesso pronti per tornare in tour anche con questo nuovo lavoro che si compone di 8 canzoni, un po' tra post-punk, qualche elemento shoegaze, garage, ecco. Trovi della continuità, dicevi sì, con l'altro disco, o ci trovi anche qualche differenza, se c'è, secondo te?
1: Ma guarda, l'altro disco secondo me è un po' più forma canzone, un po' più, non dico classico, ma la componente un po' punk, un po' post-punk è molto più accentuata. Qua noi abbiamo un po' alzato il tiro, nel senso che ci siamo un po' più buttati su una psichedelia, sul noise un po' psichedelico,
0: sì,
1: su pezzi più ossessivi, più lunghi, capito? Cioè il dado, cioè la forma è quella più che altro, però secondo me è un lavoro un po', io penso che sia leggermente più maturo e più sflesciato, diciamo, più
0: psichedelico,
1: più aleatorio.
0: E di che parla questo disco?
1: Questo disco praticamente è praticamente è il risultato dei disagi che abbiamo internamente. Praticamente noi siamo un trio molto psicologico e molto siamo sensibili a qualsiasi forma di cose che ci causano contro, e quindi siamo molto sensibili, e la musica è il risultato di questo disagio che ci portiamo dentro in sala prove, dal vivo e nella vita praticamente, soprattutto il chitarrista, ma anche noi, la bassista, tutti, insomma.
0: Ma il disagio non solo per la gamba, immagino, insomma,
1: no,
0: quello
1: no,
0: è passato, è guarito, insomma.
1: Niente, no, proprio
0: sì,
1: altri,
0: no, ma
1: problemi anche di sensibilità interiore, de tante cose che ci affliggono, dei mali che ci affliggono, dei disagi che abbiamo dentro, però...
0: Beh, beh, anche perché vediamo, penso sia un elemento comune. Viviamo in un'epoca in cui quello che vediamo e sentiamo poi influisce psicologicamente in qualche modo anche sulla quotidianità di ciascuno di noi, soprattutto se si ha una sensibilità più spiccata. E sicuramente, però, ecco, la musica è sempre una gran valvola di sfogo, perché ecco, ricordiamo, voi siete Cowards, però siete anche tre musicisti attivi in altri progetti. Se vuoi li ricordiamo, insomma.
1: Sì, sì.
0: Lascio a te l'elenco.
1: Guarda, abbiamo, io praticamente ero il batterista degli Jesus Frank and the Drogas, insomma ormai sono morti da tempo. Mentre la bassista ha una grandissima band chiamata She's Got, che fa uno shoegaze un po' spunk, una dark wave abbastanza spiccata.
0: Molto fighi, li abbiamo avuti ospiti anche qualche tempo fa.
1: Sì, sì, è una band molto valida. Invece Luca ha avuto parecchie band, ma adesso è concentrato solo su di noi. E poi c'è stato anche il periodo degli Erotic Twist, ma gli Erotic Twist sono
0: sciolti.
1: Siamo praticamente sciolti, perché il cantante praticamente è sparito, se n'è andato.
0: Ah, ecco.
1: Ha cercato altre, cioè non aveva più
0: stimoli,
1: non aveva più voglia praticamente.
0: Infatti non li avevi citati, li stavo per dire io, invece poi li hai tirati in ballo gli Erotic Twist, che comunque fecero un gran bel disco che mi era piaciuto molto. Allora ci ascoltiamo, se sei d'accordo, Bad Trip, un cattivo viaggio così, ma psichedelico o proprio un brutto viaggio fatto?
1: No,
0: da
1: è un pezzo molto... il pezzo più tirato di tutti, forse è quello più negativo praticamente del disco, e niente,
0: ce lo ascoltiamo
1: così.
0: Sfoghiamo la negatività ascoltando il brano Bad Trip. Loro sono Cowards.

0: Bad Trip per i Cowards, nostri ospiti oggi, rappresentati, trio rappresentato da Michele Prosperi, che da Nicola viene reclamato per diventare presidente. Nicola ci scrive attraverso il WhatsApp, dice: Michele Prosperi for president, capito?
1: troppo buono, un grande rapporto con Nicola.
0: Sì, assolutamente, un grande.
1: Insieme nei drogas.
0: Beh, Nicola Amici, che è un musicista con tanti progetti, appunto in passato Jesus Franco and the Drogas, poi i Le Boschi, poi attualmente anche Butcherman Collapse, attualmente Cowen, e poi insomma avanti con il suo, devo dire, ben ottimo lavoro fatto con la Peyote Press, insomma, quindi
1: sì. una garanzia.
0: Vedo che sta crescendo molto anche a livello, insomma, di coinvolgimento di tante persone, gruppi che si affidano al suo lavoro, e anche voi vi siete affidati a Peyote Press, tra l'altro disco che esce per Bloody Sound, altra etichetta insomma storica importante dell'area marchigiana, che però ha un catalogo, ecco, di gruppi provenienti anche da varie parti d'Italia, e anche lì abbiamo un suono che è una garanzia, quindi una bella conferma anche per voi in tal senso.
1: Sì, sì, la Bloody Sound è sempre stata un'etichetta che ha sempre prodotto cose molto varie di valore, anche Jesus Frank and the Drogas, tutti i gruppi che abbiamo elencato poc'anzi di Nicola, ma anche gruppi molto, tipo, hanno fatto anche collaborazioni con Calibro 35, Cyborg, insomma, non è la prima arrivata.
0: No, anzi. E dunque, questo disco come esce? In che formati?
1: È uscito praticamente solamente in vinile, 100 copie solamente in vinile.
0: Assolutamente, quindi magari lo si può ordinare attraverso la Bloody Sound o contattando anche la band, e comunque ai concerti. Ecco, abbiamo qualche data da annunciare?
1: Praticamente abbiamo due date a Ferrara e a Reggio Emilia, però siccome sul fatto delle date ci pensa molto la bassista è quella che si sbatte, che cerca le date. Dopo è il 24 e il 25 luglio, e dopo abbiamo un paio di date fissate a settembre al Dong e forse a Bagnese.
0: Ok, quindi insomma
1: Ferrara e Reggio Emilia, insomma 24-25.
0: Ferrari, Reggio Emilia, ottimo, quindi trasferte per voi non troppo lontano da Recanati, ma che comunque sono in altre regioni, quindi in Emilia Romagna. E no, stavo vedendo dal vostro Facebook, appunto.
1: Sì, è molto importante andare a fare date fuori, perché ti fai conoscere. E poi abbiamo suonato anche, abbiamo fatto due date ultimamente, una a Roma al Fanful e allo Spuma a Pescara, che sono due localetti molto in voga.
0: Sì.
1: Molto conosciuti, e siamo stati benissimo, abbiamo fatto una bella suonata, insomma, un bel tour.
0: Infatti a Roma siete stati di recente, purtroppo vi ho perso per impegni altri di lavoro, però insomma mi gusto la vostra musica. E quindi è uscito pure anche come di brano di lancio anche il video di Fear of Fear, che appunto ha poi dato il via a questo disco. State pensando anche a un altro video prossimamente?
1: Adesso ancora no, però sicuramente valuteremo insieme e dopo vediamo. E comunque siamo molto soddisfatti di questo video che è stato fatto, un po' diverso dagli altri, dai soliti cliché. È stata molto brava Iaia, la disegnatrice e tappatrice, che ha fatto tutti quei disegni, e poi anche la grandissima Giulia, la bassista, che ha montato il tutto, e un applauso a loro due.
0: Oh, e io ricordo che tra poco uscirà il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperte. All'interno dell'articolo che contiene il file audio della chiacchierata troverete anche il video di Fear of Fear e l'ascolto dell'intero album preso da Bandcamp. Quindi io so che tu hai altri impegni in questo momento, quindi lascio scegliere a te un ultimo brano su cui salutarci, che vuoi far conoscere a chi ci sta ascoltando.
1: Io sceglierei il Can You Hear Me, ma sicuramente la lunghezza non aiuterebbe, perché dura quasi 9 minuti.
0: Non è un problema, se la vogliamo mandare in onda.
1: Io, secondo me, Can You Hear Me, solo che è molto lunga.
0: Ok.
1: Cioè, dura quasi 9 minuti, dopo se magari la vuoi...
0: Ma dal vecchio disco?
1: No, dal nuovo, perché sto vedendo il file.
0: Aspetta, non la trovo da qua, forse non me l'ha scaricata.
1: È la title track.
0: Sì. No, sto vedendo dagli file che mi sono arrivati, allora provo a prenderla da un'altra sezione. Dammi un secondo. Vediamo se ci riusciamo così, perché dal file che mi è arrivato questa traccia non la trovo, probabilmente c'è stato un problema sullo scarico, quindi andiamo direttamente dal vostro Bandcamp e... Can you hear me? Sull'album non la trovo, c'è anche sul Bandcamp, vedo Devils, Fear of Fear.
1: Nine minutes,
0: ok, allora sì, ci siamo. Sì, 9 minutes ci siamo. Cowards, la traccia più lunga dall'album, e ora io saluto Michele Prosperi che è stato con noi qui in diretta e beh, speriamo poi di vederci anche di persona quanto prima. Grazie per essere stato con noi.
1: Prego, è stato un piacere anche per me.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao.

Can You Hear Me fino all'ultimo effetto di distorsione feedback della chitarra per i Cowards, nostri ospiti oggi odierni qui a Mercoledì Morning. E allora abbiamo avuto con noi Michele Prosperi, abbiamo parlato di questo disco che esce in digitale e vinile per Bloody Sound. Bene, quindi saluto e do il buongiorno anche a Mariangela, a Adriano e poi anche all'ottimo Claudio da Taiwan, caffè cornetto virtuale offerto da lui e da Adriano. Ebbene, quindi tra poco uscirà il podcast e l'intervista e ci ascoltiamo ora un brano che ha quel suo incedere psichedelico che abbiamo ascoltato anche in questa lunga traccia di Cowards. Loro però erano i Verve del primissimo splendido album chiamato Storm in Heaven, che si apriva con Star Sail.

Bellissimo disco era quello dei Verve, il primo Storm in Heaven. Dopo un paio di 12 pollici uscirono con questo lavoro già bello dalla copertina, che poi insomma si ebbero seguito con questo album, ma il successo arriverà con il terzo disco soprattutto, e trascinato dal singolo Bittersweet Symphony. Oh, allora, questo brano ci permette intanto di andare ad annunciare quello che sarà l'ascolto per intero del disco del passato, che oggi sarà protagonista all'interno di 33x2, la trasmissione che viene dopo Mercoledì Morning dalle 12 alle 14, 33x2. La trasmissione condotta, ideata dal sottoscritto, dove vi faccio ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato. E come disco del passato andremo a recuperare l'album del 1997 degli Spiritualized, Ladies and Gentlemen, We Are Floating in the Space. Disco guidato, capitanato da Jason Pierce, lui già ex Spaceman 3, dopo due album, ecco, nel 97 pubblica questo terzo lavoro, che c'entra con i Verve, a parte un po' le sonorità. C'entra perché questo disco nasce anche da un certo strazio e dolore, perché la tastierista degli Spiritualized era anche la compagna di Jason Pierce, proprio del leader del gruppo, salvo che, ecco, il disco esce nel 97, nel 95 scopre che la sua compagna si era sposata segretamente proprio con Richard Ashcroft dei Verve, e quindi sicuramente gran turbamento, sicuramente anche uso di sostanze che non aiutano ad andare avanti al meglio, se non grazie alla musica, che è sempre salvifica. E ne esce fuori un gran disco, una fuga per certi versi nello spazio, lo dice il titolo, Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space, una fuga anche attraverso sonorità che sono psichedeliche, in alcuni casi anche con richiami alla crowd music, soprattutto in episodi quelli un po' più lunghi, ma ci sono anche forti elementi di soul, di soul, di gospel. Insomma, un grandissimo disco. E allora ci ascoltiamo la traccia che è quella più nota da questo album, ossia Come Together. Eccoli qui, Spiritualized. Più tardi ascolteremo per intero questo lavoro come disco del passato all'interno di 33x2.

Disco Gambrano che condensa un po' tutte le esperienze sonore che ho citato prima, soul, gospel, psichedelia, Spiritualized, Come Together. Riascolteremo questo album, Ladies and Gentlemen, We're Floating in Space, anno domini 1997, come disco del passato all'interno di 33x2 più tardi. Poi dopo vi dirò anche quale sarà il disco invece novità. E a proposito di novità, uscirà a ottobre il disco di Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths. L'album si intitolerà The Age of Everything, suo quinto album, pubblicato appunto il 2 ottobre per BMG. Sarà composto da 10 nuovi brani e viene descritto dallo stesso chitarrista come il lavoro più catartico della sua carriera solista. Intanto è uscito anche un singolo, ma prima di ascoltare Spin vi vado a ricordare anche le date dal vivo in Italia, perché Johnny Marr sarà in Italia a luglio. Quindi il 16 di luglio a Verona al Teatro Romano, il 17 luglio all'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 18 luglio a Minervino Murge, BT, oddio cos'è? BT, oddio che mi sfugge, BT. Allora aspettate, adesso mi è venuta la curiosità, BT provincia, vediamo un po', Barletta Andritrani, ok, in Puglia. Quindi 18 luglio Minervino Murge ha tenuta Bocca di Lupo per il Locus Festival, ok, e poi domenica 19 luglio a Sesto Arreghena, Piazza Castello. E quindi questo è il tour italiano di Johnny Marr. Ci andiamo ad ascoltare una canzone che è il singolo di lancio, Spin, Johnny Marr.

Johnny Marr, quindi il suo nuovo singolo in attesa dell'album per il chitarrista ex Smiths. E allora ricordo 16 luglio Verona, Teatro Romano, 17 luglio Auditorium, Parco della Musica di Roma, 18 luglio Locus Festival a Minervino Murge, a Tenuta Bocca di Lupo, e poi saranno il 12 luglio a Sesto a Reghena, Piazza Castello. Ah, scusate, ce n'è anche un'altra, mi era sfuggita. E il 20 luglio a Udine, bello, al Castello di Udine, fantastico, un posto bellissimo. Andai a Udine lo scorso anno, città che non avevo mai visto e che mi aveva sempre incuriosito. Finalmente mi sono tolto lo sfizio lo scorso anno, purtroppo ho andato a luglio quando faceva caldissimo, però città veramente mi piace tanto tanto tanto, anzi ve la suggerisco. Un saluto a tutti gli udinesi all'ascolto della trasmissione dove potete interagire con i vostri messaggi, le vostre richieste musicali. Quindi fatevi sotto, SMS, WhatsApp, Telegram, 340-197-4468. Mi potete contattare anche attraverso i social, Facebook e Instagram. Gianluca Polverari.

Beh, questo è un brano celebre di una formazione celebre che ha ottenuto un grandissimo successo con già il precedente disco e poi con questo lo ha confermato. Parlo dei Fontaines D.C., l'album è Romance, disco dalla copertina tra le più brutte in assoluto, però insomma poi il contenuto piace, anche se io non sono proprio un grande amante di questo album. Diciamo quello che ho proprio più nel cuore dei Fontaines, il loro secondo Heroes Death, cioè poi chi ama più Skintifia, chi più ama il primo lavoro e via dicendo. Formazione che viene da Dublino, e da Dublino andiamo un po' più su, andiamo a Belfast con i Kneecap, anche passati di recente in Italia. Formazione che non la manda a dire, sempre schierata contro il governo britannico, anzi ha avuto molte controversie proprio con il governo inglese, con Starmer, e come sappiamo Keir Starmer si è dimesso. E allora ecco, vi vado a leggere questo articolo da sentire e ascoltare, perché beh, i Kneecap per certi versi sono presi la loro rivincita. La tensione tra il primo ministro britannico dimissionario e il trio rap nordirlandese culminano con un durissimo addio social. Probabilmente la notizia principale di questi giorni è che davanti al Civico 10 di Downing Street Keir Starmer ha recitato il suo discorso d'addio da primo ministro e leader dei laburisti. L'ormai ex premier ha rivendicato i risultati del suo mandato dichiarando di aver estirpato il veleno dell'antisemitismo e ristabilito la fiducia nell'economia e nella sicurezza nazionale. Sì, se tu ad esempio protesti a favore della Palestina vieni caricato e portato in gattabuia. Questo è il grande lavoro di Starmer. Mentre a Westminster ci si confronta sul successore con Andy Burnham Jam Pole Position, al Belfast si sta festeggiando questa clamorosa uscita di scena. I Kneecap non hanno perso tempo e hanno filato ai social un personalissimo e durissimo addio al premier, addio Keir, scritto in gaelico, slan Keir, allegato a un video collage che riassume come il trio hip hop nordirlandese sia stato negli ultimi due anni la spina nel fianco più dolorosa per l'establishment britannico. E quindi c'è un ulteriore paragrafo: da Glastonbury alla censura di Stato. Poco spazio alle interpretazioni se si guarda il video. Ci sono le immagini delle esibizioni dei Kneecap a Glastonbury 2025, quando la band aveva guidato il pubblico di Worthy Farm nel coro Fuck Keir Starmer, alternate alle interviste in cui il premier, visibilmente irritato, definiva il trio completamente intollerabile. Sul finale del video la band accusa ancora un'ultima volta Starmer per la sua politica estera, definendolo il cagnolino di Netanyahu e un fornitore d'armi per il genocidio. Quello tra Starmer e Kneecap con il tempo ha preso la piega di uno scontro istituzionale. Il punto di rottura con Downing Street risale proprio ai mesi precedenti a Glastonbury, quando l'allora primo ministro si era speso in prima persona, arrivando a testate della destra populista come The Sun, per far saltare i Kneecap dalla line-up del festival. Il motivo: un attivismo frenato della band alla causa palestinese e la denuncia aperta dei flussi di armi britanniche a Tel Aviv. E quindi Starmer aveva poi dichiarato ai microfoni di New Musical Express che i Kneecap non avrebbero dovuto esibirsi a Glastonbury. Non sostengo l'incitamento alla violenza mascherato da libertà di espressione. Sono fantastici questi politici. Tu vendi le armi e poi per chi declama cose contrarie al tuo pensiero, ecco, dici ciò. Un tentativo di censura che poi è diventato un boomerang. I tre rapper sono ugualmente saliti sul palco e lo hanno trasformato in un raduno gigantesco di protesta pro Palestina. Il caso giudiziario. In realtà occorre fare ancora un passo a ritroso a novembre 2024. Mo Chara, uno dei componenti dei Kneecap, era stato accusato di reati di terrorismo per aver sventolato una bandiera di Hezbollah e aver intonato cori a favore di Hamas durante un concerto all'O2 Forum Kentish Town di Londra. Tuttavia i Kneecap hanno sempre respinto a mittente le accuse, definendo l'intera vicenda giudiziaria un carnevale delle distrazioni. Mo Chara, dal canto suo, ha ribadito più volte di aver raccolto la bandiera dal pubblico senza aver chiaro cosa rappresentasse.
Lo scorso settembre l'alta corte ha poi archiviato il caso, mandando su tutte le furie uno Starmer che, non contento, ha pressato pubblicamente il Crown Prosecution Service affinché riaprisse il caso. Durissima la replica del NICEP: fanculo Kerr Starmer, un uomo che non è riuscito nemmeno a cancellarci da Glastonbury. Sai cosa non è appropriato? Kerr? Armare un cazzo di genocidio. La musica usata come arma politica. Una faida che a tutti gli effetti ha lasciato un segno profondo anche nella produzione discografica del trio. Nel loro ultimo album, intitolato Finian, che tra poco ascolteremo, spicca il singolo Liar's Tale, di fatto un attacco senza filtri a Starmer, liquidato come feccia per la complicità del Regno Unito nel massacro di Gaza. Moglai Bapp, analizzando lo scontro con il Premier, altro componente del NICEP, aveva sottolineato un potere dettato dal cinismo. C'è un disperato bisogno di sensazionalismo. Starmer attacca noi per farsi bello con l'elettorato di destra, forse? Molto bizzarro. Poteva essere indignato per qualcosa che non aveva ripercussioni su di lui. Solo per tornaconto politico abbiamo vissuto una relazione simbiotica disfunzionale con il potere. E insomma, quindi Knicke per certi versi ne escono vittoriosi, noi ci ascoltiamo proprio Liar's Tale per il trio di Belfast. E fanculo Starmer.

Grandi Kneecap, Liar's Tale, dal loro secondo album Finian, bel concentrato di pop ed elettronica. Oh, allora, adesso diamo anche una notizia un pochino più triste, perché, come già qualcuno saprà, è venuto a mancare Gesh Patil è venuto a mancare all'età di 80 anni dopo una lunga malattia. La si ricorda soprattutto per un brano celebre degli anni 80 che la fece notare al mondo intero, ossia quella Etienne, anche con un video leggermente scabroso. Lei però, insomma, nacque nel 46, ha portato avanti dapprima studi e carriera dedicati alla danza, entrò addirittura da bambina all'Opera di Parigi e lavorò anche con Pina Bausch. Poi, insomma, nell'87 esce Etienne, grande successo internazionale. Lei continuerà sia a pubblicare dischi almeno fino al 2000, per poi dedicarsi più alla reinterpretazione di grandi classici e continuare nel mondo del teatro. E allora andiamo a ripescare quello brano, quella Etienne, che tanto successo ebbe negli anni 80. Gesh Patil.

Gaspati Etienne, quindi ricordando quest'artista francese venuta a mancare qualche giorno fa. E allora vi avevo detto che, ecco, avrei poi annunciato quale sarà il disco novità che ascolteremo per intero oggi all'interno di 33x2 dalle ore 12. Beh, un nome che si sta facendo notare in Inghilterra, tornato dopo 6 anni con il suo secondo disco, si chiamano Tara Clark in Trio, vengono da Bristol e hanno qualche richiamo alla loro città degli anni 90, da un lato leggermente, ma molto leggermente, il trip hop di Massive Attack, Portishead, ma molto poco. Dall'altra ci sono elementi di post rock che ricordano sempre provenienti da Bristol gruppi che io ho amato molto, come i Crescent e soprattutto i Movioton, però il tutto poi con una chiave un pochino più shoegaze e aperture anche jazzate. Un disco veramente molto bello, tutti e due i loro album sono molto belli, anche i singoli sono molto belli, e allora vi consiglio assolutamente di ascoltare questo album chiamato Somewhere Good, che tra l'altro è stato lanciato proprio dalla title track, che secondo me è splendida. Tara Clark in Trio come disco novità, disco che sta ricevendo ottimi riscontri in Inghilterra, il Guardian lo ha esaltato ad esempio. Eccola qui, Somewhere Good, Tara Clark in Trio come disco novità, più tardi all'interno di 33x2.

Che meraviglia questo brano, bellissimo anche il disco, Tara Clark in trio, quindi non perdete l'ascolto per intero di questo album più tardi all'interno di 33x2. E ricordo, come disco novità, Tara Clark in trio, come disco del passato ascolteremo per intero un altro grande lavoro, Spiritualized, Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. E da queste atmosfere così più da siesta, molto coinvolgenti, provenienti da Bristol, ad altro invece più caliente, proveniente da un mix centroamericano, ossia Colombia e Messico. Eh sì, perché è una coppia, Mexican Institute of Sound e Meridian Brothers, quindi Città del Messico meets Bogotà. È uscito questo album che li vede insieme. Allora, io ho un brano pronto da far ascoltare. Poi è arrivata anche la richiesta di Adriano per un altro brano di questo disco di Mexican Institute of Sound e Meridian Brothers. E quindi, intanto, la mia scelta, Cumbia Fantasia.

Questo è il disco che vede insieme appunto Mexican Institute of Sound e i Meridian Brothers. L'album uscito il 22 di maggio si intitola Ruido Tovar su Ansonia Records. E in questo disco c'è una traccia che a questo punto ci suggerisce Adriano, ed è Ritmo Babilonia, perché si unisce a questi due mattacchioni, tra l'altro geniali. Meridian Brothers li ho visti già un paio di volte al vivo, veramente concerti splendidi. E beh, insomma, si unisce a questi due Beck, proprio lui, in Ritmo Babilonia, quindi Mexican Institute of Sound, Meridian Brothers con il featuring di Beck, Radio Babilonia.

brano storico di Beck, Loser, quello con cui si è fatto conoscere al mondo intero ormai, beh, parliamo della metà degli anni 90, quasi 30 anni fa, mamma mia, per questo disco appunto di Beck che ci siamo andati a gustare insieme, Loser, la celebre traccia appunto dell'artista statunitense che prima abbiamo ascoltato come ospite nel brano di Mexican Institute of Sound insieme ai Meridian Brothers, quindi un'unione tra Nord America e Centro America, tra artisti messicani, colombiani e statunitensi. Oh, allora, era poi tra l'altro una richiesta di Massimiliano. Ancora 20 minuti in mia compagnia, io sono Gianluca Polverari, mercoledì morning, quindi SMS, WhatsApp, Telegram per vostre richieste, saluti e altro. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. Poi non lo dico mai, ma eventualmente potete chiamarmi anche nel numero della diretta, non è che andate in diretta, parlate con me in privato, 06 88 98 04 43.

titolo per me nostalgico per questo brano, perché si chiama Winter Memories, Memorie dell'inverno. Qui c'è un caldo che si muore, quindi a me spiace di non essere nell'inverno. So che molti di voi mi criticheranno per questo, ma tant'è. Oh, loro sono una formazione che viene da Bruxelles chiamata Maniac Maison, hanno un suono un po' così che richiama certe atmosfere anche synth pop giapponesi anni 80 e 90, dalla Yellow Magic Orchestra, da ad esempio la formazione fu di Ryuichi Sakamoto, ad alcune cose mi ricordano Nobukazu Takemura, ma anche Cornelius. Ve lo ricordate? Andava forte nei primi anni 2000. Questo era un brano che ebbe grande successo nel 2001, si chiamava Drop dal suo album Point, e noi la ripeschiamo, Cornelius dal Giappone. C'è anche l'acqua che ci rinfresca un pochino.

E questo era Cornelius 2001, la sua drop condita anche da effetti acquatici che con questo caldo fanno decisamente bene. Oh, adesso invece rendiamo un po' più scuri i suoni, perché è uscito il nuovo singolo di Chelsea Wolf, che tra l'altro sarà in Italia con un'unica data il 12 dicembre al Live Club di Trezzo sull'Adda, quindi a Milano, con il suo Dark World Tour 2026. Quindi la musicista californiana torna quindi con un nuovo album, che però è anticipato per ora da un singolo che si chiama Death Is Not The End. Eccola qui, Chelsea Wolf, nuovo singolo per lei, e poi abbiamo detto il suo concerto che andrà in scena il 12 di dicembre alle porte di Milano.

Chelsea Wolf, That Is Not The End, il singolo che anticipa poi un suo futuro album e poi insomma in tour con anche una data italiana. Io la vidi anni e anni fa al vecchio Init, quindi parliamo veramente ormai di 15 anni fa o giù di lì. Ebbene, quindi eccola che torna con un nuovo disco, mentre è già tornata da qualche mese con un grande terzo lavoro, King Gordon. E qui chiudiamo proprio con lei la trasmissione odierna di Mercoledì Morning. Oggi abbiamo avuto ospiti i Co-Wars, formazioni ricanati tra garage, post-punk, psichedelia molto acida, e trovate il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta in home page, e poi tra poco sarà online anche il podcast dell'intera trasmissione. Comunque condividerò poi scaletta e link sui miei profili social. Ringrazio tutti coloro che sono stati in mia compagnia, che hanno interagito, che mi hanno scritto, che sono stati semplicemente in ascolto passivo, ma spero attento e che possiate aver gradito la selezione. Io sarò di nuovo in onda venerdì con Alternitalia dalle ore 16 e poi vabbè, tra poco con 33x2 la trasmissione fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato come disco novità. Tra poco ascolteremo per intero Somewhere Good dei britannici Tara Clark and Trio, e come disco del passato 1997 Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space per quel che riguarda Spiritualized. E allora poi dopo 33x2 il palinsesto prevede dalle ore 14 la replica di Panopticon di Angelo Pianizzola, la diretta come classico va in onda il martedì dalle 16 alle 18, in replica poi la diretta va in onda il martedì dalle 18 alle 20 e poi in replica il mercoledì dalle 14 alle 16. Poi a seguire sarà la volta di Vanessa Nex con Next Generation, la sua trasmissione dedicata alla musica unita ai videogames. Dalle 18 Groovy Times, suoni funk, black e molto altro ancora, e poi dalle 20 Riccardo Mangini, Melting Pot, suoni e informazioni e news a 360 gradi. A seguire dalle 21:30 Cats and Jammer, Miro Barsa, musica e scienza. Ciao ciao da Gianluca Polverari, buon pranzo e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Come on.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bentrovati e benvenuti in nuovo appuntamento di 33x2, la trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me Gianluca Polverari, puntata numero 159. E come disco novità avremo Somewhere Good dei britannici Tara Clerkin Trio, e come disco del passato ancora Inghilterra ma 1997 il terzo album degli Spiritualized, Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. Gran bel disco che ascolteremo più tardi, perché ora ci concentriamo su un altro gran bel disco, il ritorno di questa formazione proveniente da Bristol, che sembra avere proprio al suo interno musicisti di varia qualità da tanti, tantissimi anni. Beh, pensiamo agli anni 90, il trip hop dei Portishead, dei Massive Attack, di Tricky, ma anche quello più post-rock e magari meno conosciuto, dei Crescent e dei Moviotone. E la musica di Tara Clerkin Trio sembra quasi più pescare, soprattutto nei vecchi lavori, nella proposta che fu proprio, ecco, di queste formazioni, diciamo, più post-rock che ho citato poc'anzi, quindi Moviotone, Crescent e affini. C'è comunque qualche elemento trip-hop, ma molto minimale. Proprio la loro musica è assai minimale, seppur in questo disco poi ci sono aperture anche verso certe dinamiche, certe atmosfere, shoegaze, dream, ma unite anche a intrusioni jazz. Veramente un gran bel lavoro per questo gruppo che, ecco, sta raccogliendo tanta attenzione, soprattutto in Inghilterra, con questo album. Loro già hanno pubblicato un po' di anni fa un disco, poi alcuni EP, e ora sono tornati con l'album Somewhere Good. Tra l'altro la title track è splendida, veramente splendida, quasi proprio circolare nella sua proposta, e con un crescendo veramente di grande classe. Quindi ci auguriamo veramente che Tara Clerkin Trio possano avere la giusta così visibilità e il giusto successo, perché sono veramente bravi, sono ancora giovani e scrivono veramente bene. Quindi, partendo da questo lavoro, poi si può andare indietro e andare a ripescare anche i precedenti brani, precedenti dischi, perché meritano altrettanto, anzi quelli erano ancora più sperimentali tra virgolette. E allora eccoli qui, Tara Clerkin Trio come disco novità Somewhere Good all'interno di 33x2.

0: ci siamo gustati veramente un gran bel disco, quello di Tara Clark in Trio da Bristol, un lavoro che è uscito di recente, che sta raccogliendo un certo consenso soprattutto in terra britannica. Questa è la puntata numero 159 di 33x2, con voi Gianluca Polverari, che vi presenta un disco del presente e uno del passato, ascolti per intero di questi lavori, appunto scelti e selezionati da me. E come vi ho detto in precedenza, come disco del passato diamo spazio agli Spiritualized. Era il 1997 quando usciva il terzo lavoro, Ladies and Gentlemen, We Are Floating in the Space, disco che è veramente un viaggio di suoni dal cosmo, quindi sonorità psichedeliche e spaziali molto così dinamiche ma anche siderali, a passaggi più soul, gospel, qualche appunto passaggio più ripetitivo della scuola della cult music tedesca, il tutto pensato da Jason Pierce, colui che era nei mitici Spaceman 3, una delle formazioni di psichedelia più acida insieme ai Loop, insomma, che hanno caratterizzato la fine degli anni 80 e primi 90. E dopo quello scioglimento, ecco, Jason Pierce ha dato vita agli Spiritualized, e con questo album ha raccolto secondo me il top delle idee, magari venendo anche da qualche sofferenza, perché nella band faceva parte la tastierista che era la sua compagna, salvo poi scoprire che, ecco, nel 95 la sua compagna nel frattempo si era sposata segretamente con il Richard Ashcroft dei Verve, quindi sicuramente una gran botta per Jason Pierce. Non solo, poi diciamo non disegnava uso di sostanze, allora questi elementi hanno portato però anche alla creazione di un grandissimo disco, dove tra l'altro vi partecipano anche nomi importanti come Balanescu Quartet, come Dr. John nella splendida traccia lunga che poi ascolteremo, Cop Shoot Cop, e ancora la London Community Gospel Choir. È insomma un disco veramente importante, che ha lanciato anche da un singolo quale Come Together, un lavoro proprio dove psichedelia, accenni jazz, quasi da musical, ma anche gospel, soul, sono uniti tutte insieme. Lavoro che a distanza ormai di tanti anni ancora ha la sua forza e piace, così come piace la carriera di Spiritualized. Anche in seguito Jason Pierce e soci hanno dato vita a lavori e a spettacoli sicuramente di livello, dove poi sempre più l'aspetto gospel è prevalente in certi dischi. Bene, quindi andiamo ad ascoltare questo album, Ladies and Gentlemen, We Are Floating in the Space, per quel che riguarda Spiritualized, all'interno di 33x2. Buon ascolto su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Ladies and gentlemen, we are floating in space.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. È smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
1: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la resistenza.
2: Se siete la resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci.
3: No. Provare no. Fare o non fare. Non c'è provare.
4: ¿33 por 2? 66.
5: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
6: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

E buon pomeriggio, come sempre ben arrivati e soprattutto ben ritrovati. Siete in ascolto di RadioCittàAperta.it e quando sono ormai le 18:14 inizia una nuova puntata di Panopticon con Angelo Pianizzola al microfono. Panopticon, trasmissione del martedì pomeriggio che vi terrà compagnia per le prossime due ore scarse fino alle ore 20, momento nel quale poi lasceremo spazio e microfono a Vanessa Nex con la sua trasmissione Next Generation. Oggi subito in avvia di puntata diamo i contatti 340 19 74 468, il numero per WhatsApp e Telegram per i vostri messaggi, poi chiaramente Radio Città Aperta, come vi ricordo sempre durante le mie trasmissioni, è presente e attiva su tutti i social Facebook, Twitter e Instagram con l'account Radio Città Aperta. E poi ancora, se volete, c'è la pagina Facebook della trasmissione Panopticon RCA e poi forse, se troverò il tempo, aprirò anche la pagina Instagram di Panopticon. Facciamo dunque questo ulteriore passo. Per me che poi non sono così tanto social, ma comunque veniamo a noi. Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, ci saranno come al solito delle novità discografiche da ascoltare. Prima però iniziamo con qualcosa di non recentissimo. Nei giorni scorsi infatti stavo così cercando una formazione, una band della quale non riuscivo assolutamente a ricordare il nome, ma ricordavo il brano, ricordavo il motivo del brano, non ricordavo il titolo, ricordavo però che l'avevo passata negli anni scorsi e quindi mi sono andato un po' a rivedere random un po' di playlist salvate su Spotify della trasmissione. La band chiaramente non l'ho trovata, ma così rovistando, diciamo così, tra le cose passate mi sono balzati agli occhi dei dischi davvero troppo facilmente dimenticati. E quindi in questo inizio, diciamo così, un po' nostalgico, ci andiamo ad ascoltare un paio, un po' più di un paio, tre dischi provenienti da, come dicevo, non proprio recentissimi. Ed iniziamo con una formazione che al tempo si faceva chiamare Hookworms. Loro ad oggi si sono sciolti qualche anno fa, nel 2013 erano all'esordio con un disco straordinario dal titolo Pearl Mystic, e questa è Away Towers.

quanto mi è piaciuto questo album. Questi erano Hookworms con Away Towers, brano come avete potuto sentire davvero notevole, inserito all'interno del loro straordinario esordio Pearl Mystic. Hookworms che devo dire si ritagliarono fin da subito un ruolo importante nella scena psyche del tempo, con queste sonorità certamente riconducibili ai maestri del genere, ma come dire, instillando all'interno della loro sonorità una buona dose di originalità che li fece emergere come dicevo, come una delle band del momento. Poi fecero in tempo a incidere altri due o tre dischi, se non ricordo male, prima di decidere di porre fine alle loro esperienze musicali. E non so neanche se i membri del gruppo hanno continuato con altre cose, con altre esperienze. È rimasto, se non sbaglio, lo studio di registrazione di proprietà del cantante, degli Hookworms, studio di registrazione che si trova a Leeds, la città natale della band, e studio di registrazione che viene tuttora utilizzato. E dunque abbiamo iniziato con Hookworms dal 2013, e sempre da quest'anno ripeschiamo un album che io ho veramente consumato nel vero senso della parola. Era un periodo nel quale uscivano in continuazione questi supergruppi, e come dicevo, nel 2013 ne uscì uno che sbaragliò, almeno per quanto mi riguarda, la concorrenza. Il gruppo era formato dagli Isis meno Aaron Turner, quindi tre quarti degli Isis, e a cantare era Chino Moreno. Tutto questo prese forma e sostanza e nome di Palms, unico album pubblicato per loro, omonimo, e questa Shortwave Radio.

Shortwave Radio per Palms dal loro disco omonimo, come detto, del 2013. Disco purtroppo rimasto isolato, non c'è stato seguito a questa esperienza riuscitissima. Secondo me il tutto si è così consumato con queste sei tracce fenomenali messe insieme dalla, chiamiamola così, parte ritmica degli Isis. Isis che ormai si erano sciolti, erano sinceramente arrivati a fine corsa sulla scia dell'ultimo loro album Waving Radiant, ed hanno così, come dire, hanno trovato sfogo in questo progetto, accogliendo poi, tra le altre cose, nella squadra Cino Moreno dei Deftones, che ha così potuto aggiungere un altro progetto parallelo da affiancare appunto al suo progetto principale.

Ultima cosa del 2013, poi iniziamo con qualche novità discografica. Loro sono Hesband and the Witch, grande album anche per loro in quell'anno, A New Nature, questa è No Dog.

E dunque gli annunciati Hesben and the Witch con la loro traccia No Dog, estratta da A New Nature. E si conclude con loro questa primissima parte di trasmissione. Ora, quando siamo arrivati alle 18:40, iniziamo con qualche novità, con qualche nuova uscita.

E la prima che vi propongo, l'avevo già preparata la scorsa settimana, poi non c'è stato tempo di ascoltarla. La band si chiama Neptune, tornano con l'album Play Some Music, cambiamo decisamente genere, sonorità e musica, e dal loro nuovo album ci ascoltiamo il brano Yesterday Face, e loro sono Neptune.

il cambio di sonorità, devo ammettere, è stato davvero netto e radicale, anche brutale se vogliamo. Ci siamo appena ascoltati Neptune con Yesterday Face dall'album Play Some Music. Loro tornano dopo un silenzio, non pubblicavano nulla da più di 10 anni, per una band che ha alle spalle una discografia davvero importante in questi ambiti, in ambiti, come dire, noise. Hanno infatti, come dicevo, alle spalle una trentina di album in studio, e la loro caratteristica principale, oltre chiaramente a produrre dell'ottima musica, hanno anche, come dire, l'abilità e l'estro di costruirsi la maggior parte dei loro strumenti in casa. Se li costruiscono, come detto, da soli con vari pezzi di metallo e chissà quale altra cosa. Il disco però, devo dire, a me è piaciuto molto, funziona alla grande. Chiaramente vi deve piacere il genere, e il disco, come detto, si intitola Play Some Music.

E dunque abbiamo detto del ritorno dei Neptune, ce n'è stato un altro davvero importante e di qualità, ed è quello dell'artista messicana Jay Zunz.

Silvia, questo è il titolo del brano appena ad ascoltato, ad opera di Jay Zunz, artista e musicista messicana, arrivato con questo album al terzo album da solista, sempre in collaborazione con l'ottima Rocket Recordings, lavoro dal titolo Obsidiana. Si va all'interno dell'album, si va dallo psych, dalla psichedelia, spingendosi fino al noise, anche al dark, un'ottima commistione di suoni, il tutto prodotto e scritto direttamente dall'artista, ad esclusione di un paio di brani dove c'è la partecipazione di Freddie Murphy, di Father Murphy, che già aveva collaborato nel precedente album dell'artista messicana. Dunque, se vi interessa, lei si chiama Jay Zunz, il titolo dell'album è Obsidiana.

E questo è un duo brasiliano che si fa chiamare Deaf Kids. Li avevamo già ascoltati all'interno di Panopticon circa una decina di giorni fa. Questo è il loro nuovo album dal titolo Cicatrizes do Futuro, dal quale ci siamo ascoltati il brano Cicatrizes.

quando siamo arrivati alle 19.01, siete sempre all'ascolto di radiocittaperta.it. Questo è Panopticon con Angelo Pinizzola al microfono ancora per un'oretta. Arriviamo alla pausa di metà trasmissione con un brano dall'album Honesty Flower, nuovo album per Opupa Yama, il progetto, l'ottimo nuovo progetto di Alessio Ferrari. Noi da qui ci ascoltiamo Old Sky Wandering Clouds.

0: tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Altern Italia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
2: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
3: No! Provare no! Fare o non fare. Non c'è provare.
4: ...33 per 2...
5: ...66...
4: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
6: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

E siamo tornati in diretta dopo la pausa e ancora prima, dopo l'ottimo progetto di Alessio Ferrari Pupayama, che appunto ci ha portato alla pausa di metà trasmissione. Questa invece era Glassman per Model Actress, l'acclamata band noise post-punk statunitense, che da poco ci ha regalato questo nuovo EP dal titolo Swan Song. Io mi devo ancora, così per curiosità, andare a leggere qualcosa sul loro passaggio in Italia avvenuto di recente, se non sbaglio, se non ricordo male. Sì, non ricordo male, perché sì, infatti loro sono stati, sto leggendo ora, al Poplar Festival a Rovereto lo scorso 30 maggio, appunto. Un festival di due giorni che all'interno vedeva anche, tra gli altri, Fakers e Acid Arab, e appunto, come detto, anche il concerto dei Model Actress.

Festival che ormai sono entrati nel pieno, questa è la stagione dei festival. Noi comunque arrivati alle 19:21 andiamo avanti con un brano degli inglesi Deeds.

Thank you.

E questo è il nuovo brano per quanto riguarda i Diz. Oddio, nuovo. Diciamo che si sta sempre parlando di qualche mese fa. Questo è uscito sul finire del 2025, no, nel caso che è la prima cosa che hanno fatto uscire sulla scia dell'ottimo Never Exhale, il loro ultimo album. Lavoro in studio che li ha definitivamente consacrati, e li ha consacrati a tal punto che ora si stanno godendo un corposo tour statunitense, dopo aver girato in lungo e largo l'Europa, con un paio di passaggi anche in Italia e qui a Roma. Ora, quando siamo arrivati alle 19:31, vi ripropongo una formazione che ci siamo ascoltati già la scorsa puntata. Gli ho dato un altro paio di ascolti in questa settimana, io continuo a trovarli estremamente interessanti. Loro vengono dal Canada, dall'Ontario, da una città chiamata London. Si chiamano Medieval Found Footage. Il loro album, che è l'esordio, si intitola A Bagnele. Noi questa sera ci ascoltiamo il brano che chiude il disco, un po' lunghetto, ma per quanto mi riguarda merita assolutamente. Ripeto, lo sono Medieval Found Footage.

E dunque questi erano gli annunciati Medieval Found Footage con il brano che chiude questo loro frizzante esordio con il loro primo album dal titolo Abagnale.

e dopo i Medieval Found Footage, prima del prossimo brano, io come faccio ogni settimana vi ricordo che se volete potete sostenere la nostra radio, Radio Città Aperta, e lo potete fare con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Molto facile, perché dovete semplicemente cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, tasto molto ben visibile vicino al player e all'interno di tutti i podcast. Quindi se volete ricordatevi di sostenere la nostra radio, Radio Città Aperta. Dal Canada, in questo finale di trasmissione, in questa coda di trasmissione, ce ne andiamo in Francia. È un ritorno dopo una pausa di parecchi anni. Loro si chiamano Doppler, il loro nuovo album, pur qua 6 dischi, e questo è Where We Started.

Insomma, una coda particolare per questo brano Where We Started per i francesi Doppler, tornati dopo un lungo tempo di pausa con Pourquoi Ces Disques, il loro ultimo album. E per quanto mi riguarda, io sono arrivato ai saluti, io ringrazio tutti voi all'ascolto, vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 18 alle 20 con Panopticon. Vi ricordo anche che domani dalle 14 alle 16 c'è la pausa per chi non ha, sì, la pausa, la replica per chi non avesse ascoltato la diretta, e poi vi ricordo che su www.radiocittaperta.it ci sono tutti i podcast delle trasmissioni precedenti. Non andate via perché sta per arrivare Marissa Next con Next Generation. Io come al solito vi lascio con un ultimo brano ad opera di Bruce Blood, Glass 9. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, buon proseguimento con la musica di Radio Città Aperta. Un saluto a tutti da Angelo Pianizzola.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ehi là, salve gente, salve a tutti, io sono Nex e questo è Next Generation, qui su radiocittaperta.it, a tenervi compagnia dalle ore 20 ogni martedì per parlarvi di musica, curiosità, trame, giocabilità e molto altro, tutto dal mondo gaming.

ci tenevo a farvi ascoltare questo primo brano della colonna sonora, perché effettivamente è già abbastanza epico e soprattutto molto molto riconoscibile. Non so se avete capito già di quale gioco stiamo parlando, ma intanto appunto vi ringrazio come al solito per essere qui con me. Sono sempre contenta di farvi molta compagnia e soprattutto di potervi trasmettere qualcosa di interessante, qualche curiosità dal mondo dei videogiochi, del passato, del presente e chissà anche del futuro, con qualche anticipazione ogni tanto che non fa mai male. Vi ricordo intanto di ascoltare i nostri podcast, nella sezione podcast, insomma, li trovate tutti, di spulciare un po' sul nostro sito radiocittaperta.it e controllate magari, ecco, la programmazione in modo da poter essere un po' aggiornati. Trovate veramente di tutto, dai programmi sulla scienza e sulle curiosità a quelli sul rock. Il mio ovviamente è Next Generation, io sono Next e sono qui con voi per tenervi compagnia in quest'oretta e fare un po' di chiacchiere sul mondo gaming. E nel frattempo ci ascoltiamo sempre la colonna sonora, come potete sentire di sottofondo, e insieme ci addentriamo ogni settimana in un gioco diverso. Vi ricordo inoltre che potete sostenere radiocittaaperta.it nella sezione Sostienici, infatti trovate tutte le informazioni al riguardo e tutto quello che fate è sempre molto generoso e molto apprezzato e ci permettete di poter continuare a offrirvi sempre intrattenimento, informazioni, musica, curiosità e molto altro.

Allora, intanto qualche indizio su questo gioco. È un action survival horror uscito un bel po' di tempo fa, parliamo del 1998, e il protagonista, anzi la protagonista, è una donna agente. Colonna sonora impeccabile e appunto, come vi dicevo prima, abbastanza riconoscibile dalla theme song che abbiamo ascoltato prima, appunto intitolata Waiting for Something to Awaken, e anche il brano precedente che era Primal Eyes. Sto parlando di un gioco appunto del 1998 e ho molte curiosità da dirvi a riguardo. Sto parlando di Parasite Eve. Parasite Eve, classificato come un action RPG, ossia un gioco di ruolo e d'azione, è un po' particolare da spiegarvi in certe circostanze, però ecco, spero che l'abbiate provato e che vi ricordate un pochettino come si gioca, molto carino. Sostanzialmente ci troviamo quindi punti esperienza, barre di livello, magie, altri parametri, e le battaglie si innescano in punti precisi. Quindi è il classico gioco un po' di una volta, dove quando si raggiungeva un determinato punto specifico all'interno del gioco, si appunto innescavano questi incontri, questi scontri magari anche, e non sono mai casuali, ma si basano appunto sulla libertà di movimento del personaggio, appunto che si può muovere tranquillamente nello spazio con ovviamente i tasti del controller. E io l'ho riprovato recentemente su PC, sicuramente insomma lo potete ritrovare in qualche modo. È possibile comunque eseguire azioni, attaccare quando si riempie la barra del exit time, e la protagonista può sfruttare armi e cosiddetti anche questi poteri parassiti derivati dal risveglio dei mitocondri. E ora voi vi starete un po' chiedendo: ma chi stai a dire? Perché adesso vi racconto un po' intanto di cosa parla questo Parasite Eve. Intanto iniziamo col dire, abbiamo già un minimo descritto un po' la giocabilità, che questo gioco è uscito appunto nel 1998 con Parasite Eve, poi è uscito Parasite Eve 2 nel 2000, mentre in Giappone uscì l'anno precedente, e poi nel 2010 uscì The Third Birthday, che è il terzo capitolo uscito però appunto sotto un nome diverso.

questa colonna sonora vi effettivamente resterà un po' strana rispetto a ai brani precedenti che vi ho fatto ascoltare poco fa, perché penserete: ma perché c'è questo canto lirico? Il brano si intitola Se il mio amore sta vicino. Perché nel primo capitolo, appunto, la scena d'apertura è proprio con la protagonista Aya Bria, che sta assistendo a uno spettacolo, quando ad un tratto il resto del pubblico muore. Così, assurdo. E questo succede per autocombustione, quindi neanche una morte piacevole, cioè non che ci sia una morte piacevole. Ok, e questo accade a causa dei poteri della cantante Melissa, detta Eve. La cantante è quella che, insomma, avete sentito prima. Lei ha una struttura mitocondriale diversa che le dona particolari poteri. Successivamente, quindi, la nostra Eve, insomma, subisce un po' di peripezie varie, viene addirittura arrestata a Central Park, però dove solo Aya può arrivare senza rischiare la vita, proprio per colpa dei poteri di questa Eve. Le due si scontrano e Aya, la nostra protagonista, viene tramortita, mentre poi viene evacuata a Manhattan. Aya si risveglia in un appartamento e qui incontra il suo collega Daniel e il dottore Kunihiko Maeda, che è arrivato per investigare sui mitocondri, il quale spiega che questo fenomeno è già accaduto nel suo paese e i tre per questo formeranno una squadra e devono assolutamente cercare di risolvere tutta questa situazione un po' particolare.

Questi brani che state ascoltando dalla colonna sonora appunto di Parasite Eve sono molto horror, molto tensivi. Questo si chiama Mitocondria, il tema Theme of Mitocondria. Ora parliamo un po' di questa cosa, quella che poi effettivamente fa da base alla trama. Cosa sono i mitocondri e perché sono così essenziali? Ok, perché sono un po' i protagonisti di questo gioco? Allora, io non sono un'esperta, ovviamente, che insomma non ho una laurea in scienze, però ecco, diciamo che i mitocondri sono presenti all'interno delle cellule del nostro corpo, ma sono anche presenti all'interno delle cellule vegetali in realtà, e il loro scopo è quello di produrre energia, quindi come se fossero proprio delle centrali elettriche delle cellule, e hanno una caratteristica particolare perché, a quanto so, possiedono un proprio DNA. Nella teoria, insomma, del gioco, ovviamente, cosa è successo? Fa sì, insomma, si è creata questa realtà parallela, ok? Questa storia da cui poi è tratto il gioco, secondo cui miliardi di anni fa i mitocondri erano in realtà organismi indipendenti che entrarono in simbiosi con le cellule primitive, e il gioco quindi cosa fa? Prende questa idea fantascientifica horror e immagina proprio come i mitocondri si ribellino alla coscienza umana e all'umanità. Quindi insomma il gioco è ambientato nel 1997 e appunto abbiamo detto la nostra Ayabria è lì ad un'opera che assiste allo spettacolo, quando appunto questa cantante Melissa, detta Eve, perché poi rivela di essere Eve, quindi un'entità nata da questi mitocondri, vuole sostituire gli esseri umani, e quindi la nostra Aya deve assolutamente cercare di fermarla. Abbiamo detto Aya scopre di essere immune ai poteri di Eve grazie a un legame con sua sorella Maya e ai particolari mitocondri presenti nel suo corpo. Questa caratteristica effettivamente è un po' particolare, la ritroviamo anche in altri giochi dove sembrano esserci degli esseri umani che sono immuni. Pensiamo a quella un po' più famosa, è Ellie di The Last of Us, però il principio è sempre lo stesso. Quindi il suo compito è proprio quello di salvare la città e di conseguenza poi tutto il resto dell'umanità da Eve. Ci ascoltiamo comunque ancora un brano tratto dalla colonna sonora, intanto vi invito di ascoltare questo che si chiama Sottovoce.

Cominciamo intanto a parlare di qualche curiosità interessante di questo gioco, perché non è una storia fine a se stessa, in realtà. Sappiate che appunto si ispira all'omonimo romanzo Parasite Eve del 1995, scritto dallo scrittore e farmacologo giapponese Hideaki Sena. Diciamo che appunto, come abbiamo già detto, prende una delle strutture più importanti del nostro corpo, appunto i mitocondri, e ci porta a chiederci cosa accadrebbe se questi decidessero di non volerci più ubbidire. E, diciamo ecco che effettivamente un libro che non ho avuto il piacere di leggere, ma presumo molto interessante, effettivamente, perché poi ha portato a questo gioco successivamente. È molto bello. La colonna sonora che state ascoltando, questo è proprio parte del tema principale, in versione piano solo, è composta da Yoko Shimomura, che è un'autrice di altre musiche famose per videogiochi e di molti altri dei titoli Square in particolare. Ma in particolare forse conoscete sicuramente Kingdom Hearts. Ecco, beh, le musiche sono le sue e questo è il tema principale, versione piano.

Ve lo rilascio di sottofondo mentre cerchiamo di, molto in breve, descriverne solo magari la prima parte. Allora, il tema inizia proprio con questo semitono che è Re Mi bemolle, che si sposta poi a Si bemolle Sol. Quindi le prime note sono Re Mi bemolle, Si bemolle Sol, Fa Sol Mi Re, scusate, Fa Mi bemolle Re. Queste note, ok, ora non so quanti di voi sono riusciti un po' a capire la tonalità, si basa insomma sulla scala di Do minore. La prima nota appunto è la seconda nota della scala, che si appoggia poi sulla terza e fa poi il salto fino alla quinta, scendendo poi alla terza. Quindi tutta la prima parte è basata comunque sull'accordo di Do minore, oltre che ovviamente alla relativa tonalità. Ci sono poi delle note di passaggio che ascoltiamo nel resto del brano, che sono alterate, quindi non fanno parte della tonalità e rendono proprio questa cosa interessante, questo brano interessante. All'inizio abbiamo la presentazione del tema e poi, come potete sentire, invece parte l'arpeggio di sottofondo. Questo arpeggio è generalmente basato appunto sulle note che fanno parte proprio dell'accordo di riferimento. Quindi, ad esempio, il primo è proprio Do, Sol, Do, Re, Mi bemolle, Sol, e poi va di nuovo a Do e riscende indietro. Quindi questa è proprio la parte principale, si muove generalmente per la maggior parte del tempo su Do minore. Ora, cos'è che però rende questo tema molto molto interessante?

Allora, iniziamo col dire che questo brano parte in levare, quindi è in 6 ottavi e parte appunto in levare, quindi non ha un inizio sul nostro tempo base, ok? Quindi questo è il tempo e di conseguenza la melodia si sposta su questo tipo di ritmo che appunto ha una base un po' più ternaria. Da cosa ce ne accorgiamo? Che la base, diciamo così, è un po' più ternaria, quindi dobbiamo contare 1, 2, 3, 1, 2, 3, da qui. Perché appunto si basa proprio su un tempo che in realtà è anche molto utilizzato, forse non tanto nella musica pop che ascoltiamo generalmente quando siamo al centro commerciale, però insomma si utilizza. Ma la cosa particolare di questa melodia è appunto il fatto che le note della melodia all'inizio abbiano questo andamento sincopato, che vuol dire che si spostano fra battere e levare. Battere e levare sarebbe tempo forte e tempo debole, e rende il tutto molto più interessante. Quindi abbiamo la prima nota che si sposta di semitono, abbiamo detto, e la primissima nota appunto non fa parte dell'accordo ma solo della scala, e poi dopo la prima salita va a discendere abbastanza in maniera ordinata, quindi per grado congiunto, fino a tornare a quello che poi è la nota d'inizio. Le note hanno generalmente, come potete ascoltare, in realtà una durata abbastanza lunga e fanno appunto principalmente parte della scala, anche se c'è qualche alterazione molto interessante.

Quindi, dopo avervi parlato un po' del tema principale, con la partitura davanti, ma solamente insomma in maniera un po' generale per descrivervi qual è un po' l'andamento del brano, continuiamo appunto ad ascoltarci la colonna sonora e a parlare un po' però effettivamente delle curiosità di questo gioco. Contiene molti riferimenti a Final Fantasy, la sua ambientazione stile newyorkese, poi a tema natalizio in realtà, e la grafica simile a Resident Evil gli ha portato un successo incredibile negli Stati Uniti all'epoca, ed è stato quindi il gioco più venduto fra settembre e ottobre di quell'anno. Quindi una cosa molto interessante. Il primo capitolo non è uscito sul mercato europeo all'inizio, mentre il terzo, nonostante un titolo diverso, è a tutti gli effetti il terzo capitolo, perché abbiamo detto Parasite Eve 1, Parasite Eve 2 e poi The Third Birthday, dopo diversi anni in realtà effettivamente, perché sono usciti a diversi anni l'uno dall'altro. Nel secondo capitolo, Aya, dopo aver risolto questo problema, diventa un agente della MIST, che è un dipartimento dell'FBI, e si occupa dell'attività di creature neomitocondriali nell'area di Los Angeles. Durante un avvistamento incontra un uomo ostile con una maschera che sta indagando sulle creature, e in seguito riceverà proprio l'incarico di indagare nel deserto del Mojave e nell'area di Dryfield, dove incontra l'investigatore Kylie Madigan, e i due vengono separati dai mostri e poi scoprono però che esiste un nuovo piano per trasformare tutta la popolazione in creature neomitocondriali artificiali. Quindi c'è di nuovo questo ritorno dei mitocondri e la protagonista deve assolutamente di nuovo impedire che l'umanità venga totalmente dominata e magari sterminata da questi neomitocondri artificiali

come potete ascoltare anche in altri brani della colonna sonora, ritorna ogni tanto il frammento melodico del tema principale, che era, abbiamo detto, re mi bemolle, si bemolle, sol, fa. E questo a che cosa ci porta a capire quanto un frammento appunto di note o ritmico, quindi quello che possa essere un ritmo, o a volte dal punto di vista, non so, prendiamo altre opere magari figurative, che possa essere uno stile, un uso di colori, ci può portare a far sì che quell'opera sia immediatamente riconosciuta. Quindi il tema principale ritorna costantemente ogni tanto nel resto della colonna sonora, questo proprio per far sì che su questo frammento si possano poi generare tantissime, appunto, poi canzoni diverse che possiamo ascoltare. Questa è una cosa molto importante che sta un po' alla base di questo tipo di composizioni. L'abbiamo già ritrovato in una puntata precedente, andatevi a ritrovare le puntate precedenti, proprio dove appunto ascoltavamo un frammento che ogni tanto ritornava sotto mentite spoglie per ripresentarsi appunto in vari altri brani della colonna sonora. Quindi Parasite Eve non fa esclusioni. L'unica esclusione, appunto, come dicevo, che ha avuto Parasite Eve è proprio l'esclusiva, cioè nel senso dell'essere escluso dal mercato europeo nel primo titolo. Quindi gli appassionati hanno dovuto poi aspettare il sequel, Parasite Eve 2, uscito appunto nel 2000, per poter giocare ufficialmente la saga su console. Io infatti ricordo appunto che avevo il disco del secondo gioco, ma il primo effettivamente non me lo ricordavo. Mi ricordo ancora la copertina, come se fosse ieri, del secondo titolo, dove c'è la nostra Aya Bria, che è questa ragazza con questo caschetto corto platinato, gli occhi azzurri e mi sembra che avesse una giacca di jeans o una gonna di jeans, e sta appunto seduta e guarda verso il basso. Mi ricordo benissimo questa cosa qui, mi è rimasta proprio impressa, una delle cose particolari della mia infanzia e magari anche della vostra, chissà. Quindi abbiamo detto il gioco tratto dal romanzo horror fantascientifico del 95 scritto dal farmacologo Hideaki Sena, pensate che ha portato anche alla creazione di un film live action nel 1997. E nonostante poi appunto il grandissimo successo, abbiamo detto, in Giappone, negli Stati Uniti, in Europa è arrivato solamente col secondo titolo. Le meccaniche sono un po' particolari a livello di giocabilità, perché a differenza dei classici giochi di ruolo o dei survival horror puri come Resident Evil, il titolo offre elementi di entrambi i generi, abbiamo detto, quindi è un po' RPG, è un po' particolare, e i combattimenti avvengono in tempo reale all'interno delle aree esplorabili, abbiamo detto che vengono triggerati da vari movimenti o quando si raggiungono determinati punti, a seconda di dove si muove Aya Bria, bisogna schivare gli attacchi nemici e scatenare i poteri mitocondriali. Quindi una giocabilità molto interessante, magari adesso ci sembra un po' banale, ma non vi dimenticate che parliamo di un gioco che effettivamente è uscito nel 1998.

Molto interessanti questi in parti della colonna sonora. Parliamo un pochettino della compositrice, abbiamo detto Yoko Shimomura, appunto giapponese, compositrice e pianista, nota soprattutto appunto proprio per queste composizioni in ambito gaming. Collaborato principalmente con la, appunto, Square Enix, all'epoca del gioco si chiamava ancora Squaresoft, e conosciuta soprattutto, abbiamo detto, per Kingdom Hearts, però appunto ovviamente anche per Parasite Eve. Ha lavorato anche a The Third Birthday, che è appunto il terzo capitolo della saga, e hanno raggiunto le sue opere una certa popolarità. A livello di, come possiamo un po' aver ascoltato, in di influenza musicale, ha indicato Beethoven, Chopin e Ravel come alcune delle sue influenze sul suo sito personale, ma ovviamente lo trovate penso online nel suo sito. Ha affermato di apprezzare anche il jazz in stile lounge, quindi ha una formazione molto classica, però effettivamente, come potete ascoltare, ci sono un sacco di suoni elettronici, un po' ambient, c'è anche l'operistica come abbiamo ascoltato, c'è un po' di sinfonia pop. Trae ispirazione da cose della sua vita che la commuovono emotivamente, che descrive come una bella immagine, uno scenario, un assaggio di qualcosa di delizioso, i profumi che riportano ricordi, cose felici e triste. Tutto ciò che muove la mia emozione mi dà ispirazione. Quindi diciamo che sono molto d'accordo, perché effettivamente penso che alla base di quella che è l'ispirazione di un compositore può esserci un argomento, un'emozione, un colore, un cibo, ci può essere veramente qualunque cosa. Credo che chi possieda questa tendenza molto artistica non possa spiegare al 100% cos'è che fa scattare quella scintilla dentro del ora devo scrivere qualcosa su questo. Forse non tutti possono capire, ma appunto chi è un po' più creativo, chi è un artista, sicuramente sì. E appunto sono contenta che Shimomura ha comunicato questo sul suo sito ufficiale, e ovviamente insomma credo che sia importante a livello proprio del processo creativo trasmettere quindi un messaggio e ispirarsi a qualcosa. E ha dichiarato che la sua traccia preferita che ha composto è Dearly Beloved, tratta appunto da Kingdom Hearts.

continuando a parlare appunto di questo, di questa compositrice, pensate che ha composto colonne sonore per oltre 45 giochi diversi, diventando quindi di conseguenza uno dei più grandi nomi dell'industria musicale dei videogiochi, e descritta proprio come uno dei compositori di musica per videogiochi più famosi al mondo. Però nel marzo 2019, nel 2007 ha pubblicato il suo primo album non a tema videoludico, che si chiama More More, un album di canzoni vocali cantate da una cantante che si chiama Chata. E quindi insomma potete andare ad ascoltare un pochettino la sua musica e trovate cose interessanti. Però fra i suoi lavori veramente troviamo un po' di tutto, principalmente appunto però cose a tema gaming. Però insomma il primo lavoro risale tipo a fine anni 80 e poi insomma vanno via via a proseguirsi e fino ai giorni nostri. Appunto per esempio nel 2022 a Mario Plus Rabbit Sparks of Hope appunto ha composto questo qualche parte della colonna sonora, e poi nel 2026 Vampire Crawls, solo il brano però Il cuor non si spaura.

Allora, ok, eccomi. Scusate, mini problema tecnico. Allora, stavo dicendovi che abbiamo detto, in realtà abbiamo accennato prima, che uscì anche un film che dura appunto 2 ore ed è la regia è di Misayuki Ochiai. Lo sapete che io ho sempre l'ansia quando devo raccontarvi queste cose con nomi in giapponese. E appunto è stato distribuito 2 anni dopo la pubblicazione del romanzo, e però il film non è stato mai doppiato in altre lingue, quindi non lo troverete in italiano, però magari qualcosa di sottotitolato ci sta. È stato distribuito negli Stati Uniti d'America e dalla Fuji TV in Europa in formato DVD nel 2001 e nel 2004, scusate. La trama è un po' diversa perché c'è questo... Allora, cominciamo vuol dire che sarà difficile pronunciarlo, però voi abbonatemela, vi prego. Questo Toshiaki Nagishima, che è un lo chiameremo Toshi, che è un ricercatore nonché divulgatore scientifico per la famosa Ethical Sciences. E il suo lavoro consiste appunto nello studio dei mitocondri, ed è sposato da almeno un anno e a causa del suo lavoro dimentica il primo anniversario, quindi la moglie va a trovarlo sul posto di lavoro ma rimane delusa perché si è resa conto che effettivamente si è dimenticata. Sti uomini si dimenticano sempre. E fuggendo in macchina, insomma un po' arrabbiata, un incidente e finisce in coma irreversibile. Il prelievo di Irene è l'unica possibilità che ha Toshiaki di fare ancora del bene a sua moglie, dato che questa era la sua volontà. Ma lui non vuole sospendere le cure che la tengono in vita, e perciò cosa fa? Prende la decisione di farlo solo a condizione però che sia Mereni ne sia prelevato anche il fegato per poterlo tenere con sé e coltivarne le cellule, un modo un po' malsano, ok, in modo da mantenerla a suo modo viva accanto a sé. E quindi insomma da qui nasce un po' la trama. Ci sono ovviamente delle differenze rispetto al romanzo, è un po' diverso anche dal gioco, sono proprio trame diverse, però si basa sempre su questo tema centrale dei mitocondri. Il romanzo appunto comincia subito con la morte di Kiyomi in un incidente contro un palo del telefono, mentre nel romanzo nel film invece è contro un camion. Quindi, oppure ci sono molte altre di differenze. Ovviamente poi ci sono sempre personaggi di Eve e altri che effettivamente poi ritroviamo, però appunto troverete delle differenze qualora voleste andare a cercarvi il romanzo, il film e il gioco. Comunque ecco, penso che sia molto interessante metterli un po' a paragone e poi proseguire.

Quindi questa che vi sto trasmettendo appunto è parte della colonna sonora di Parasite Eve. Vi invito comunque ad ascoltarla tutta, la trovate comunque su internet, in particolare su YouTube sicuramente, insomma io la sto ascoltando da lì, ve la sto trasmettendo, andatevela a ricercare. Mi rendo conto che non è un buon sottofondo per le giornate, però molto interessante. E se volete, perché no, suonare un brano tratto dal, appunto, dai videogiochi, a me a volte capita, effettivamente vi invito a prendere il tema principale, trovate probabilmente, insomma, tranquillamente, in maniera molto facile, la partitura online e potete stare lì e suonarvela. Molto molto bello. Un primato interessante che ha avuto questo gioco è, in realtà, è quello che ha realizzato Square, proprio perché è stato il primo videogioco prodotto appunto dalla Square Enix ad aggiudicarsi la classificazione Mature negli Stati Uniti a causa delle sue tematiche adulte, del body horror, delle scene truculente e molto altro. Quindi abbiamo parlato un po' di varie curiosità. Vi accenno leggermente quello che è appunto The Third Birthday, il terzo capitolo, uscito nel 2010 ma ambientato nel 2012. Il dottor Ivor trova Aya in abito da sposa e sanguinante, con una personalità totalmente diversa. Scoprirà di avere un nuovo potere, può trasformare la sua anima in altri corpi. Quindi questo dottore sviluppa dunque una tecnologia chiamata Sistema Overdrive, che sfrutta la vita di Aya per farla viaggiare nel passato e farle prevenire il disastro di Manhattan. Questa era molto molto in breve quella che è la storia generale di Parasite Eve. Abbiamo descritto un pochettino quello che è il frammento principale a livello melodico della colonna sonora. Abbiamo parlato un po' appunto di questa compositrice, Yoko Shimamura, che vi invito, insomma, a cercare e a ascoltare un pochettino. E abbiamo parlato appunto anche del fatto che è tratto da un romanzo. E molti molti giochi effettivamente sono, ne faremo magari un giorno una puntata speciale, magari suddivisa in più parti, alcuni sono appunto tratti da romanzi, da film, e poi, oppure di conseguenza, hanno ispirato quelle che poi sono state storie, oppure molto altro, hanno ispirato poi serie TV. Pensiamo appunto a The Last of Us, che invece è nato da un videogioco e si è poi effettivamente trasfigurato anche in una serie TV che penso che trovate sicuramente su qualche canale, penso che al momento sia su HBO, ma potrei sbagliarmi, oppure su Sky. Comunque, se non avete giocato al gioco, guardatela. Io, che sono molto appassionata al gioco, ho un po' paura, perché so che la prima stagione è stata molto interessante, la seconda un po' meno, però ecco, non ho visto il film di Parasite Eve e non ho letto il romanzo, però comunque mi ricordo il gioco e, insomma, fece parte della mia infanzia. Gioco survival horror un po' miscelato, ibrido con l'RPG, con questa colonna sonora basata principalmente su melodie pianistiche, ovviamente perché la compositrice comunque è di base una pianista, e abbiamo ascoltato vari brani della colonna sonora. Io ovviamente vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche oggi e per aver parlato un pochettino insieme di questo gioco. Vi ricordo come al solito che potete scrivermi sul mio Instagram Nessie_Nex per ulteriori curiosità o per qualche dibattito interessante, principalmente a tema gaming, oppure potete farlo sul mio Instagram next generation_2.0, che è proprio il profilo di Next Generation. Poi comunque troverete qui nella sezione del podcast tutti gli eventuali dati, ogni volta cercherò di inserirveli.
continuate ad ascoltare le colonne sonore, ma soprattutto continuate ad ascoltare radiocittaperta.it. Siamo qui per voi, come abbiamo detto prima, per cercare di darvi intrattenimento, musica, informazione e molto altro. Io sono Vanessa Nex e questo è Next Generation, ogni martedì dalle ore 20, solo su radiocittaperta.it. Grazie per aver ascoltato questo podcast, vi lascio ancora un po' di sottofondo le colonne sonore e ci risentiamo assolutamente alla prossima puntata. Mi raccomando, continuate a giocare, continuate a divertirvi e soprattutto rilassatevi un pochettino ogni tanto davanti a qualche videogioco o sfogatevi, perché no, perché non c'è nulla di meglio. Ma fate sempre attenzione alla colonna sonora.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Cursant. I am Cursant.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Buon pomeriggio a tutti, siete su Radio Città Aperta a Groovy Times, siamo insieme fino alle 16, oggi sabato 20 giugno 2026, l'estate ufficialmente dovrebbe arrivare domani, ma è già arrivato da un paio di settimane, fa un caldo assurdo qui a Roma, ma non solo. Benvenuti su Groovy Times. Oggi due ore di novità discografiche, No Borders Groove, puntata ricchissima come al solito, ma prima di parlare di questa puntata volevo ringraziare il nostro amico Fabrizio Faccioni che era qui stamattina dalle 10 alle 12 con Saturday Atomic Brunch, poi c'era la replica di Cameron di Domenico Mitsu fino adesso dalle 12 alle 14. E poi dopo di me ci sarà Driving Saturday dalle 16 alle 18 con Eugenio Stefanizzi. E non ci sarà Alessandro Sgritta, ma ci sarà qualcun altro, non so esattamente chi. Siamo quindi insieme fino alle 16 oggi, sabato 20 giugno 2026. Puntata ricchissima, la conduzione sono quindi io per il lungo da solo oggi, ma saluto già Combo e Dave, forse si faranno sentire su WhatsApp al 340-197-44-68, ripeto 340-197-44-68, potete scrivere, potete anche, se volete fare dediche, è possibile, se volete anche venire, siamo a Casal Bruciato. Radio Città Aperta e ovviamente siete benvenuti per salutare anche dal vivo. Quindi come dicevo oggi puntata ricchissima come al solito, andremo con il nostro deltaplano No Oil in Italia, a Napoli, andremo anche in Asia, in Indonesia, andremo anche in Colombia e anche negli Stati Uniti, quindi un bel viaggio. Ancora per questa puntata ci sarà alla fine della prima parte di questa puntata ci sarà la decima puntata di Gelito del nostro amico Cristian Muela, la cura dedicata al mondo del didgeridoo, e poi in teoria per iniziare la seconda parte della puntata ci sarà un ospite. Se seguite su Instagram avete già trovato chi sarà scoperto chi sarà già l'ospite, ma se no sarà una sorpresa. E poi ci saranno anche altre novità discografiche, ma anche la famosa rubrica Cosa succede in città. Abbiamo iniziato quindi questa puntata con un piccolo omaggio a una leggenda della musica jazz, ma non solo, Abdullah Ibrahim, pianista sudafricano, che lui è nato dalle township di Cape Town e con il tempo è diventato una leggenda della musica sudafricana e della musica in generale, e si è ritrovato a suonare nei palcoscenici internazionali. È scomparso il 15 giugno 2026, abbiamo all'età di 91 anni, e per aprire questa puntata ho scelto un brano bellissimo che si chiama Mahaba Blue, che per il titolo già significa tanto, perché questo Abdullah Ibrahim era famoso per mischiare nella sua musica le tradizioni musicali della sua città Cape Town e anche a mischiare con il jazz americano, quindi per me mi fa pensare tipo a Kind of Blue di Miles Davis con Mahaba, che è la parola sicuramente sudafricana, e quindi bellissimo brano. Lui è diventato musicista professionista a 15 anni, ha suonato con Hugh Masekela e anche tanti altri artisti, e è diventato più famoso grazie all'aiuto di Duke Ellington, che negli anni 50, se non mi sbaglio alla fine degli anni 50, l'ha aiutato a entrare nel circuito musicale americano, poi per diventare famoso e avere una carriera internazionale. Quindi era il mio piccolo omaggio a questo artista che vi invito a scoprire e ad ascoltare se non lo conoscete, Abdullah Ibrahim, scomparso il 15 giugno 2026 all'età di 91 anni. Ho parlato già abbastanza e quindi continuiamo quindi questa puntata con la prima novità discografica che è di un artista che io adoro, che è francese di genitori martinicani, si chiama Christophe Chassol, ma è più conosciuto con il suo nome d'arte Chassol, solo Chassol. Devo ancora parlare un po', perché per capire il suo mondo devo spiegare un po' come funziona la sua musica. Lui fa un tipo di musica che si chiama la meloditazione, o in inglese ultrascore, che è stato un po' inventato da Steve Reich, un artista molto famoso americano, e anche Hermeteo Pascoal, l'artista che è scomparso poco tempo fa, brasiliano. E quindi questa tecnica audiovisiva consiste nel armonizzare la realtà accompagnando i suoni della vita quotidiana, il parlato o il rumore di un video, e poi questo artista Chassol li trascrive e li doppia con strumenti musicali. Lui è pianista soprattutto, e con il suo Fender Rhodes aggiunge la sua musica su quel video che ha filmato, e compionando i suoni della vita quotidiana e il parlato delle persone. È molto interessante, molto particolare, molto interessante da vedere anche dal vivo. E su questo album ha lavorato con artisti che fanno stand-up in America. L'album si chiama Funny How, l'artista si chiama Chassol, e andiamo a ascoltare subito What's stand-up, e ne parliamo subito dopo. Siete su Groovy Times, la Città Aperta, siamo insieme fino alle 16 e andiamo.
1: Mr. Campbell, how do you write a joke?
2: How do I write a joke? I will just live my life day to day, and if I see something weird, or I hear something weird, or I think of something weird, I make a note. I write something down, and it always starts with just a note. It's just a note. And then I revisit that note the next day, and I expand on that note. But it's

What is stand-up fit Alani, cantante britannica, con questo coro dietro. Siete su Radio Città Aperta, sono le 14:18, siamo insieme fino alle 16. E quindi parlavo di questo album che è molto particolare, e di questo artista Chassol, che lui quindi è francese di genitori martinicani. E è dotato di l'orecchio assoluto, e a 4 anni ha iniziato a suonare il piano al conservatorio, e poi per 16 anni, e poi è andato alla Berklee College of Music a Boston, e ha continuato la sua formazione, e è diventato compositore per il cinema, la TV, anche ha fatto colonne sonore, quindi per il cinema, e ha lavorato anche con artisti tipo Frank Ocean, Solange o anche Phoenix, quindi abbastanza bravo come artista. E quindi dicevo, su questo album lui è affascinato del frasario dei comici stand-up, quindi come avete potuto sentire su questo primo brano, comincia a prendere, a fare un video della persona, tipo fa un'intervista, e comincia a vediamo la persona che parla normalmente, e lui comincia a modificare leggermente la velocità del video e suona sopra, e quindi è molto particolare, molto bello da vedere dal vivo. Vi consiglio di andare se avete la possibilità, è veramente una super performance. E quindi dicevo, con questi artisti comici stand-up, ha lavorato con loro a Chicago, New York e Los Angeles, e è un bel a livello della musica, è neo-soul, neo-soul, jazz, musica contemporanea, avant-garde, anche rap, hip-hop, molto musical anche, è un mix di un sacco di generi, è veramente un album da scoprire. E andiamo a ascoltare un altro brano di questo album che si chiama Dulce.

Dulce, questo bellissimo brano, bravissimo Chasseur, per illustrare queste, come dire, scusatemi, ma veramente potenti questi brani, i temi che affrontati su queste tracce sono la rappresentazione. Il genere, le violenze da parte della polizia o ancora l'emanzipazione. Non so se avete capito, ma parla delle violenze della polizia verso i neri, la black community, anche il fatto di essere una donna, anche tra è difficile anche tra gli uomini, e anche la violenza che può essere tra uomini e donne. È veramente un brano. C'è tutto quello che ho detto prima, c'è un po' di hip hop, c'è musica classica, fa un po' musical con questo coro dietro, con bellissime voci. È un gioco di corrispondenze tra la cultura contestataria americana e il potere dell'umorismo, perché avete sentito come lui registra anche durante i show. E quindi c'è gente che si diverte, ma anche su temi molto gravi, molto importanti. È veramente un album da ascoltare, una bella scoperta secondo me. E non è il suo primo album, è il suo quinto album, quindi si chiama Funny How. È uscito sull'etichetta Ludi Magister, è uscito il 22 maggio scorso. E quindi quinto album, e quasi ogni album è un viaggio diverso. Su un album è andato anche in New Orleans, un altro album, bellissimo album, India More, è andato in India e anche in Martinica per scoprire un po' da dove viene con questo album Big Sun, e anche in Giappone con il penultimo album che si chiama Ludi, veramente bello, Chasseur, Funny How. E continuiamo il nostro viaggio. Adesso con il nostro deltaplano No Oil andiamo dagli Stati Uniti in Indonesia a ascoltare il gruppo Three Marlows.

Avete ascoltato Alap Dan Ragu di The Marlows, gruppo dell'Indonesia, sono di Surabaya e quindi tornano con questo secondo album che si chiama The Hotel Malibu. È veramente un album molto carino da ascoltare, per esempio adesso tranquillo a casa sotto per... prima di uscire, perché oggi ancora fa molto molto caldo, fa più o meno 35 gradi e comunque è un fine settimana molto importante, perché per esempio oggi pomeriggio ci sarà la Roma Pride, l'appuntamento è alle 15 a Piazza della Repubblica, ne parleremo un po' di più durante la rubrica cosa succede in città, perché ci saranno un sacco di eventi durante questo pomeriggio e questa sera, e domani ci sarà la festa della musica, anche un sacco di eventi, e quindi andate a questa Roma Pride e soprattutto prendete dell'acqua perché fa caldissimo. Quindi dicevo, questo gruppo di Marlows, gruppo di Surabaya, cantano in tre lingue: inglese, indonesiano e Batak, che è una lingua parlata nel nord di Sumatra, e fanno questo mix di soul, di tipo anche groove, anche soul, anche molto, un album molto estivo, una bella freschezza, con una bella freschezza estiva, e anche la copertina è molto molto carina. E sull'album precedente cantavano, quindi Alap Dan Ragu era in indonesiano, e anche in sottofondo per esempio questo brano Boru lo cantano in Batak. Veramente un bel album, molto raffinato, molto elegante, ritmi lenti così carini. E andiamo ad ascoltare un altro brano che si chiama, se non mi sbaglio, I'm Just a Girl.

I'm Just a Girl di Marlus, gruppo indonesiano, che sono sull'etichetta di Leon Michels di New York. L'etichetta si chiama Big Crown Records, la conoscete ovviamente su Groovy Times. È veramente un'etichetta fighissima. L'album è uscito anche quello il 22 maggio. È una bella scoperta per me, non lo conoscevo questo gruppo, conoscevo solo di nome, e questo album è veramente fresco, bello e molto raffinato da ascoltare. E quindi continuiamo il nostro viaggio, prima di lasciare lo spazio a DJ Lito per chiudere questa prima parte della puntata. Abbiamo un'altra novità discografica. E dall'Indonesia torniamo in Italia e andiamo a Napoli a ascoltare un gruppo che si chiama Bobby Rivera and the Black Panthers, Napoli.

Bobby Rivera con The Black Panthers Napoli. Questo brano si chiamava Niente Niente, è un album e l'ho scoperto 2 o 3 mesi fa, è uscito a marzo, ma per essere onesto è difficile trovare informazioni su questo gruppo. Ho solo trovato che un po' di descrizione, ma niente di che. E quindi, come avete scoperto, comunque sono ritmi un po' funky disco, un po' Nuova Napoli, Banda Maie, queste cose, tipo un mix di passato e di presente, pieno di Anele e James Anese, e con questa voce molto particolare, molto bella, molto brava, questo bravo, questo cantante, e musica fresca, ma comunque i temi sono molto, come avete potuto sentire, molto parlano di diseguaglianze, di libertà e di musica, ma anche di schiavitù, e temi molto molto importanti e gravi, ma con una musica molto per ballare, molto fresca. E prima di ascoltare la 10ª puntata di Mr. Christian Muela di Gerito, andiamo ad ascoltare un altro brano di Bobby Rivera and the Black Panthers Napoli. Siete su Groovy Times, Radio Città Aperta, siamo insieme fino alle 16, sono le 14:42, e andiamo ad ascoltare il brano che si chiama, se non mi sbaglio, Guagliona e Notte, e poi vi lascio con di Gerito.

Bobby Rivera and the Black Panthers, l'album si chiama Napoli Gelia, l'album è uscito il 25 marzo.

Oggi vi parlo di alcune tecniche che ho utilizzato quando ho cominciato a suonare questo strumento, il didgeridoo. E quindi c'è stato questo avvicinamento, questo suono primordiale, e al tempo stesso questo strumento primordiale mi ha avvicinato a esprimere quelle sonorità che fanno parte del mio immaginario sonoro. E ho cominciato usando due tecniche in particolare. La prima tecnica è quella di suonare e registrare quello che stavo facendo. Usavo un registratore a cassetta, un registratore portatile, e oggi la stessa cosa si può fare con il telefono, registrazioni su vocali che ci si automanda, oppure ci sono delle applicazioni che fanno già questa cosa. Ho un didgeridoo portatile, si chiama Travel Didgeridoo, che è un didgeridoo arrotolato su se stesso, e che ha la forma di una chioccia, ed è molto leggero, pratico, e può essere utile anche perché in questo momento mi faccio ascoltare qualcosa e al tempo stesso faccio una registrazione fatta con il telefono. Voi sentirete la registrazione che passa attraverso il microfono, poi vi faccio ascoltare la registrazione attraverso il telefono, proprio per avere a mente dell'immediatezza che occorre per poter fare queste sessioni di studio in cui ci si autoascolta. Poi spiegherò meglio. E intanto prendo il telefono e faccio partire una registrazione, quindi poi ci saranno tutti i suoni ambientali, ma tanto all'inizio, quando uno comincia a suonare il didgeridoo, non è che gli interessa fare una registrazione fatta bene. E quindi io prendo un programma per registrare, faccio partire una registrazione e poi la riascoltiamo assieme.

Ok, mi sono fatto un'idea di quello che ho suonato. Ora, una cosa che facevo spesso era quella di provare varie idee. In realtà quando facevo queste sessioni di registrazione, non facevo adesso una sessione breve di 2 minuti, suonavo per tanto tempo e poi mi riascoltavo con calma. E adesso farò una cosa simile, mi lascio trasportare un po' di più al suono, così sentirete una sessione estemporanea di qualcosa che poi diverrà una composizione semplice.

Nel frattempo ho registrato parte di questa improvvisazione e ho effettivamente suonato un po' come trasportato dalle sonorità, perché diventa un po' un modo di raccontare attraverso i suoni che escono spontaneamente. Infatti è un'esecuzione estemporanea di Didgeridoo. Quindi mi riascolto un attimo e cerco di capire quali sono le idee più interessanti. E quindi vediamo un po'. Questo è un groove che mi piace spesso suonare.

Ecco qua già comincio a fare una variazione. Mantengo il ritmo, il groove di base, magari rallento un po'.

Ecco qua sto cominciando a, a prendere spunto da una canzone presente in Albero Sonoro, presente anche in, in Sciamaniche. Questo brano si chiama Guerriero.

Ok, qui mi sono fatto un'idea di alcune sonorità. Allora, adesso per focalizzare queste sonorità le voglio canalizzare in una canzone. Voglio decidere un'idea, un'immagine su cui focalizzare il tema. E quindi ho scelto questa sonorità e spiego anche un po' l'idea di questo brano che si chiama Guerriero. Guerriero era il primo brano in cui suona il didgeridoo un po' come se fosse un canto che inizia, da inizio a qualcosa, da inizio a una ricerca musicale. Ora ho preso questa immagine, farò una breve esecuzione di un brano che appunto sarà Guerriero, molto, in maniera molto sintetica, giusto per rendervi partecipe di questo processo. Poi nella prossima puntata porterò avanti spiegando alcune cose legate alla respirazione e anche ad altri strumenti a fiato. Intanto di nuovo un ascolto di Guerriero.

E questo è Guerriero, suonato live. E l'idea di questa puntata è quella di rendervi partecipe, come ho già detto, di un modo di avvicinarsi alla musica per chi vorrebbe cominciare a suonare. Insomma, è molto semplice. Si parte da riuscire a trovare il proprio modo di esprimersi. In questo caso gli ho dato un esempio di come ho cominciato a suonare il didgeridoo. C'è anche un'altra parte di questo percorso in cui vi farò ascoltare come con brani presi dai Weather Report, dagli Area, da Pink Floyd, Jimi Hendrix e altri brani famosi, mi sono avvicinato a questi brani suonando il didgeridoo e sono uscite delle idee particolarmente interessanti. Chi è interessato poi ad approfondire questi percorsi legati a come si suona il didgeridoo mi può contattare su Facebook, Instagram, dal mio sito che è www.cristianmuela.it oppure tramite info@cristianmuela.it. Passo la palla a Dave, Pelilongu e Cambo. Ciao a tutti, Groovy Times sempre, è digerito dopo i pasti. Ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch, 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: C'était sous Groovy Times, siamo insieme fino alle 16, seconda parte di questa puntata. Adesso vedete sulla nostra diretta Twitch, abbiamo il nostro ospite, alla conduzione sono io Perilongu e con me Mr. Mongomare. Ciao Mongomare.
1: Ciao, ciao.
0: Come stai?
1: Bene, nonostante questi 38-36 gradi, bene.
0: Sì, fa caldissimo come parlavamo prima. Ho visto 34 gradi, 38 gradi, ma comunque farà caldo questo pomeriggio. Come ho detto anche prima, siamo andati alla Pride oggi pomeriggio, bevete l'acqua perché farà un caldo della Madonna.
1: Idratatevi.
0: Esatto. Abbiamo quindi Mongomare oggi con me su Groovy Times perché la sua attualità è caldissima. Ne parleremo fra poco. Prima di parlare di te, abbiamo ascoltato questo Helicopters di Ezra Collective con Green Pig Peng e Mr. Mongomare che ha scelto questo brano e anche le prossimi brani. Ne vuoi parlare un attimo di questo brano?
1: Sì, senza dubbio è uno dei brani che mi ha ossessionato quest'anno. Poi ci sono due artisti di cui sono innamorato che sono Ezra Collective, che ho visto due volte, Green Pig Peng, che sono praticamente ossessionato da lei.
0: E lei è anche in inglese o di dove?
1: Lei è inglese, però come quanto avviene a Londra è un meticcio. A me piacciono le intersezioni di ogni cosa.
0: Benvenuto a Groovy Times.
1: Esatto, siamo nel posto giusto. E questo brano in realtà fa parte di una compilation di un'associazione che si chiama War Child, che organizza queste compilation per sensibilizzare sul mondo sul tema della guerra, che sconvolge famiglie e bambini. E quest'anno l'hanno commissionata a Zara Collective, che hanno chiamato dei loro amici, tra cui Green Tea Bank, e hanno fatto questo brano.
0: Non sapevo, quindi grazie a te scopriamo anche questa compilation. Quindi si chiama War Child?
1: La compilation si chiama Help.
0: Ok.
1: War Child è l'organizzazione che commissiona poi a vari artisti queste compilation. Se non sbaglio anche Damon Albarn un anno ha fatto, si è occupato lui. Non vorrei dire cose inesatte, però
0: cercheremo forse durante un altro brano. E quindi prima di ascoltare, perché sei venuto qui per presentarci, e grazie mille, il tuo nuovo singolo, non dico di più adesso, ma potresti un po' presentarti ai nostri ascoltatori e ascoltatrici? Perché ti chiami Mongomare, da dove vieni, qual è la tua cultura musicale?
1: Ok, innanzitutto il mio vero nome è un altro, mi chiamo Mirko, però il nome del progetto è Mongomare. Per tanto tempo, tanti anni, ho fatto il DJ.
0: Lo fai ancora?
1: Lo faccio ancora, però avevo più un suono un po' più scuro, più elettronico. Andando avanti in maniera progressiva mi sono accorto che quella cosa mi aveva stancato, non mi apparteneva più. Non è che non mi è stata una crescita naturale. Mi accorgevo che collezionavo dischi, vinili del mondo che facevano riferimento a percussioni. Progressivamente ho preso una strada e volevo qualcosa anche di più solare e anche più funny. E quindi, ascoltando un amico, caro amico socio che si occupa anche delle mie release, salutiamo Enzo.
0: Ciao Enzo.
1: Lui con il suo accento meridionale, sono anche io meridionale, se ne esce fuori con manco male questa cosa. Io rimango sconvolto. Ho detto Mongomare è bellissimo, è un nome che ci devo fare qualcosa, ed è rimasto lì per un annetto. Mi ha detto perché non chiamare il progetto musicale Mongomare?
0: Ma per me suona benissimo, c'è mango, c'è la frutta, il mare. Tu sei della Calabria?
1: Esatto, calabrese.
0: Quindi c'è tutto insieme, anche un bellissimo visual che avete forse scoperto su Instagram. Comunque possiamo seguirti su
1: mango_mare
0: su Instagram. Grazie ancora di essere qui e quindi andiamo a ascoltare il tuo singolo.
1: Sì.
0: Si chiama
1: Valencia Rhythm, perché ci sono due edizioni, ne ascolteremo Valencia Rhythm.
0: Andiamo ad ascoltare questo brano e ne parliamo subito. Siete su Radio Città Aperta, Groovy Time, sono le 15:15, siamo insieme fino alle 16 e andiamo a ascoltare questo Valencia Rhythm.

0: In anteprima, Valentina Ridim, grazie mille a Mongomare per questa bella sorpresa, bellissimo brano. È la prima volta, perché mi era mandato, per chi non lo sa, abbiamo preparato quindi la puntata e mi ha mandato il brano 2 giorni fa. Sì. E ho detto vabbè, non ascolto, ascolterò con te. A me piace questo mood molto estivo anche. Sì. E da dove viene quindi questo titolo, queste influenze?
1: Allora, ci sono, diciamo, il titolo viene dalla mia città di provenienza, è Vibo Valencia.
0: Ok.
1: E quindi Valencia, che è un doppio riferimento anche alla Spagna, che è un paese che amo follemente. Però riferimento prendo da un altro DJ, un DJ francese che sicuramente ne abbiamo parlato, conoscere, che è DJ Mehdi.
0: Sì, DJ Mehdi,
1: rest in peace, DJ Mehdi.
0: Rest in peace.
1: Lui fece questo brano riferimento a un altro DJ famosissimo del mondo hip hop, poi diventato abbastanza controverso, che era Africa Bambaataa. E DJ Mehdi fece questo brano, siccome lui era di origine tunisia, era Tunisia Bambaataa. Un brano molto molto particolare, sempre mondo French Touch, Headbanger. E quindi volevo trovare un nome, ho detto quasi un richiamo, quasi un inno, un anthem, e ho detto Valencia Bambaataa.
0: Ok.
1: E quindi questo, diciamo, è
0: quindi
1: è l'origine.
0: Spieghiamo che il titolo, il singolo è Valencia Bambaataa, ma adesso abbiamo ascoltato
1: Valencia
0: Rhythm.
1: Che è fondamentalmente la versione rhythm. Se vuoi posso anche raccontare come è nata. Io faccio il brano Valencia Bambaataa, siccome avremo forse una sorpresa, comunque fatto sta, mi trovo a ascoltarla a una velocità diversa e ho detto wow, suona meglio rallentato. Allora fermo quello che stavamo facendo, ho detto no, devo tornare in studio e rifarlo, riarrangiarlo. E quindi l'ho riarrangiato, ci ho impiegato una settimana ed è venuto fuori questo. E ho detto no, lo vuoi, deve essere pubblicato.
0: Fighissima storia. Quindi questo singolo esce venerdì prossimo, il 26 giugno. Dove? Su Bandcamp? Su quale piattaforme?
1: Tutte le piattaforme, saremo okay. Fuori su tutte le piattaforme, quindi anche banalmente i vari che so, iTunes, Spotify, Bandcamp, SoundCloud,
0: okay.
1: Tidal, immagino.
0: Ok.
1: Se dovete shazammarlo nelle serate, lo trovate stavolta.
0: E anche il 27 c'è qualcosa, mi hai detto?
1: Sì, il 27 suono qui a Roma, Piazza Vittorio Orti Magici. Sarà una serata particolare perché oltre a suonare c'è una specie di joint venture con questa artista serba che farà live painting.
0: Ok.
1: E quindi c'era, oltre al DJ set, quindi la serata, c'era questa artista che si chiama TKV che suonerà, che dipingerà. E ho visto delle cose molto, molto belle, perché è una street artist, quindi farà delle cose particolari. Se vi capita, siete a Roma, Piazza Vittorio, Orti Magici, pomeriggio fino alla sera, ci divertiamo, stiamo bene.
0: Fa tutto Mongomare, fa anche la rubrica già cosa succede in città, grazie. E quindi sarà possibile di ascoltare questo Valencia,
1: sì.
0: Ridimo, questo Valencia Bambaataa, mm-hmm. Che comunque è scomparso pochissimo tempo fa, Africa,
1: sì.
0: Bambaataa.
1: Sì, qualche mese fa.
0: Due mesi fa, non so.
1: Sì.
0: Grazie mille quindi per questo singolo bellissimo, bel mood. Abbiamo Mbassa

0: Alessandro, il mio amico DJ che ci ha scritto Good Ezra Reggae Mood, saluti da Membassa. Grazie mille Alessandro, un saluto. E andiamo a ascoltare un altro brano che hai scelto tu,
1: Sì.
0: Altri 22, quindi mi hai detto 27 suoni a Ortici Magici.
1: Orti magici, sì.
0: Orti Magici, altri 20, forse collegati anche a questo singolo.
1: Per adesso, diciamo, avremo altri DJ set che però ho bisogno di avere conferma per
0: Ok.
1: poter dire, però diciamo adesso tendo a fare le cose anche un po' nella vita molto lentamente, quindi vediamo cosa succede, però senza spingere troppo, perché comunque ci abbiamo altre tracce che dovranno uscire e stiamo caricando invece quelle altre ancora con più contenuti, con più cose da condividere.
0: E posso dire che in teoria dovrebbe uscire la versione vinile di questo
1: Sì.
0: brano.
1: Sì, si può
0: Se
1: dire,
0: si può
1: diciamo.
0: dire?
1: Sì, si può dire, sì.
0: E quindi non sappiamo quando.
1: Sì, non
0: Esattamente
1: sappiamo
0: sì?
1: quando. Proprio ieri sono passato, anzi, ho incontrato il ragazzo allo studio. Fondamentalmente, quando ho scoperto che il brano andava rallentato, perché ho messo alla test del vinile, l'ho messo a 33, non a 45, ho detto: ma questa cosa è bellissima. Però, diciamo, nell'arco di questo mese riusciamo. Massimo settembre, spero prima.
0: Ok, sì, sarebbe forse bomba tipo per l'estate così
1: Esatto,
0: e
1: da
0: poi da
1: suonare.
0: suonare per chi suona in vinile come me per esempio.
1: Tu
0: Quindi
1: la copia ce l'avrai sicuro, eh.
0: grazie mille. Grazie per essere venuto a Mongomare, se vuoi come ti ho detto puoi rimanere fino alle 4 con me. Per chiudere questa intervista hai scelto un ultimo brano che
1: Sì.
0: non è il tuo, ma che ti piace comunque molto. Ne vuoi parlare adesso o lo ascoltiamo e ne parliamo dopo?
1: Magari ascoltiamole poi.
0: Ok, e quindi che hai scelto?
1: Tra i due,
0: Hai scelto Inspector?
1: North del Buco, la versione cumbia di un brano storico di Dott'Erge, che è Inspector North.
0: Ok, andiamo a ascoltarlo.

0: Inspector Norse, un remix di Todd Terry. Terry, come si
1: chiama? Non ho mai capito. Terry. Penso che da quello che so in un'intervista lui disse che si ispirò al DJ House Todd Terry. Quindi okay, può essere che si pronunci anche Todd Terry, anche se è scritto diverso.
0: Ok, quindi Todd Terry, il suo brano si chiama Inspector Norse e adesso abbiamo ascoltato un remix cumbia edit di El Buio che abbiamo visto insieme al Monk la settimana scorsa.
1: Sì, sì, sì.
0: E allora, quindi perché hai scelto questo brano?
1: Beh, allora io sono un grande fan della cumbia, penso tra le primissime cose che tanti anni fa mi portarono ad andare verso il mondo world music c'è stata senza dubbio la cumbia e il Buco insieme a Ciancia Via Circuito sono stati tra i primi artisti. Quando eravamo insieme lui suonò questa traccia e io stavo facendo lo Shazam folle a cercare che cos'è, mi è rimasta in testa. E ho detto, ma io conosco comunque l'originale e mi sono accorto che era quella di Todd Terry o Todd Terry e mi sono messo a cercarla disperatamente, devo sapere che cos'è questa cosa,
0: tipo fissa, una cosa
1: esatto,
0: fissa,
1: e alla fine l'ho trovata e l'ho portata qui.
0: grazie mille a Mongo Mare per essere passato da noi da Groovy Times su Radio Città Aperta. Ovviamente sarà con noi fino alle 4 e adesso che sono le 3 e le 15:30 è arrivato il momento un po' che è diventato anche famosissimo, anche Eugenio Stefanizzi è appena arrivato adesso nell'acquario e andiamo in sottofondo, abbiamo questo brano che adesso conoscete benissimo.

0: cosa succede in città, ne approfitto per salutare il nostro Dave, perché è la sua rubrica preferita, e saluto anche Combo. Per questo fine settimana abbastanza caldo, ma anche a caldo a livello degli eventi, abbiamo già parlato della la Pride, che adesso ha iniziato, in teoria il corteo è partito da Piazza della Repubblica verso le 15, andrà verso Terme di Caracara, e per dopo andare in tutta la città a fare diversi eventi. Io ne ho visto un sacco, non so se tu, Mangovare, hai visto un po' di eventi vicino a, collegato già a Roma, alla Pride, ma ci sono alcune, forse tu ne hai un in particolare o no?
1: No, è sempre pieno di eventi quando c'è il Pride, quindi non ho seguito tanto, mi interessava però partecipare.
0: Io, forse anche io parteciperò, ma comunque stasera ne ho parlato un po', la settimana scorsa ci sarà un evento, perché ci sarà il concerto, unica data, di Peaches, artista canadese, che sarà lì per durante questa, per celebrare questa Pride al Spazio Cavea, veramente un'unica data italiana, e secondo me è un evento da non mancare. Ci saranno anche altri eventi durante questa Pride, non collegati alla Pride, ma ci sarà all'Acrobax, ci sarà il figlio del padre della Flobit, il figlio di Fela Kuti, uno dei figli, Seun Kuti, o come dite in italiano,
1: Seun Kuti,
0: che sarà l'Acrobax. Non sappiamo più esattamente il prezzo, ma è anche questo un evento allucinante, perché secondo me sarà un evento della Madonna. Tu forse hai pensato ad andare?
1: Sì, mi sa che quella sarà, diciamo, un po' la mia destinazione stanotte.
0: Che, qual è la tua relazione con questo artista, Seun Kuti, Fela Kuti? Come hai scoperto questi artisti?
1: Li ho scoperti interessandomi alla musica del sud del mondo, quindi sono tra i primi nomi. Fela Kuti, anche San Ra, sono due cose un po' distinte, però che fanno parte dello stesso calderone della musica africana psichedelica jazz, e quindi è inevitabile. Poi non lo so, io vado un po' distinto, conosco uno, poi dico ma questo ha campionato chi, poi vediamo questo chi è, e da lì poi non se ne esce.
0: E soprattutto con anche la musica hip hop e tutte queste cose, c'è sempre come il gatto che gioca con la, come si dice, la pelota di lana,
1: il
0: video di lana, che appena inizi e non ti fermi, esatto, più, perché c'è tante da scoprire. E quindi sì, come dicevo, un sacco di eventi all'intorno di questa Gay Pride, ma non solo, come all'Acrobax, sarà tipo, se non mi sbaglio, dalle 9:10 all'Acrobax, e al Spazio Cavea anche dalle 21, saranno le 20 anni della Robotry, questo collettivo che fa un sacco di eventi collegati alla musica elettronica e tutto, anche con questo discorso su tutta la comunità LGBTQA+, se non mi sbaglio, e tutti questi movimenti per lottare contro le diseguaglianze di genere e anche soprattutto su anche le donne, quindi un collettivo molto importante. E anche la settimana prossima volevo parlare di un evento che mi piace tantissimo. Ci sarà anche l'unica data, se non mi sbaglio, di Mac DeMarco, cantante canadese. Lo conosci, Mangomare?
1: Sì, conosco.
0: E qui è come ho letto oggi su un articolo, che è considerato come tipo il crooner dell'indie rock.
1: Ok.
0: Quindi questa pop molto leggera, ma anche molto piacevole, sarà lì all'auditorium per il Roma Fest, Summer Fest, il 28, quindi 28, domenica 28 giugno, dalle 21. Ci sono ancora un po' di biglietti, ho visto, sulle 40 euro, e massimo sono sui 50 euro, quindi non è molto caro, diciamo, per un concerto del genere, perché comunque lui è molto famoso, e questo è una dedica per me, perché mi piace molto. Quindi ascoltiamo un brano di Mac DeMarco, che è suo un album precedente, Questa volta presenterà il suo ultimo album che si chiama Home, ma andiamo a ascoltare Freaking Out the Neighborhood.

0: Mac DeMarco a Roma il 28 giugno all'Auditorium, alla Cavea per il Roma Summer Fest. Abbiamo ascoltato Freaking Out the Neighborhood, che era sul primo album, si chiamava Due. Bellissimo brano. Ti è piaciuto Mangomare?
1: Sì, molto, molto,
0: Molto.
1: molto. Quella chitarra
0: Sì.
1: tra desert rock e anche un po' Hawaii.
0: Sì, un bel viaggio, quello che ci piace a noi su Groovy Times. Continuiamo con la rubrica Cosa succede in città, perché domani è il 21 giugno, giorno molto particolare perché sarà il solstizio d'estate, quindi la giornata la più lunga dell'anno, e ci sarà la festa della musica, che non so se lo sai, ma la festa della musica è nata in Francia in 1982, grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura, e quindi l'idea era dare la possibilità a delle persone che non sono famose di fare musica, di esprimerci via la musica, e quindi è possibile in Francia di non solo adesso ma all'inizio di suonare per strada senza chiedere nessun permesso. Quindi potevi arrivare con la tua chitarra, con il tuo gruppo e suonare all'angolo sotto casa tua, non so. E quindi, come la giornata la più lunga dell'anno, cioè in alcune zone in Francia puoi avere il sole fino la giornata fino alle 10 e mezza, 11, quindi è una bella atmosfera. E quindi adesso è diventata virale, si dice così, virale, e un sacco di paesi nel mondo fanno questa festa della musica, e a Roma ci saranno, anche come per la Pride, ci saranno un sacco di eventi, e io ne ho. Mi sono concentrato su uno che sarà a Galbatella. Ci saranno un sacco di posti, diversi locali dove ci sarà la possibilità di ascoltare musica, DJ set per strada e anche dentro i locali. Ho visto dalle 11 più o meno la mattina fino alle 10, 11, anche tardi secondo me, ufficialmente fino alle 22, 23, ma secondo me più tardi. E consigliato ovviamente, perché anche se fa 35 gradi, secondo me è una bella esperienza, quindi forse andare al mare la mattina come io mi piacerebbe fare, e pomeriggio, fine pomeriggio andare lì. E se fuori sarà, secondo me, una bella festa. Tu, qualcosa di previsto per questa festa della musica o
1: No, in
0: no?
1: realtà la sto ascoltando e dico ok, infatti non so se possiamo dirlo qui in radio, magari me lo dici dopo cosa ci sarà proprio a Garbatella
0: Sì,
1: così
0: sì,
1: vediamo.
0: ti faccio vedere, c'è tutto su Instagram, anche potete trovare se scrivete festa musica Garbatella. Secondo me tutto scritto. Continuiamo adesso la cosa succede in città, la mettiamo da parte, e volevo parlare di un'ultima novità discografica, che è quella di Montoya, che è un artista colombiano ma che abita a Treviso, se non mi sbaglio, adesso in Italia. È uscito il suo ultimo album, che si chiama Taita, penso che si dice così, hein? T-A, Epsilon T-A, T-A, Taita,
1: Sì.
0: Taita. E andiamo a ascoltare il primo brano, che si chiama Fantasia.

0: C'était sur Groovy Times, sono le 15:47, siamo ancora per un piccolo quarto d'ora. Ultima novità discografica, quella di Montoya, che lui è un violinista e compositore colombiano che abita adesso da 25 anni in Italia. E ha pubblicato il suo nuovo LP che si chiama Taita.
1: Taita.
0: Mi aiuta anche Mongo Mare oggi. E l'album è uscito 2 settimane fa sulla famosa etichetta ZZK Records, che conosci per forza, sì, Mongo Mare. Quindi veramente un'etichetta della Madonna di Los Angeles, California. L'album è uscito quindi il 5 giugno. Tu mi hai detto, parlando di questo artista, lo conosci, Montoya?
1: Sì, sì, sì. Un tempo il suo nome era John Montoya, se non ricordo male.
0: Sì, sì.
1: È nel 2015-2016, non ricordo, lo ospitammo, avevamo un gruppo in cui facevamo delle serate, ci chiamavamo Radio Doesn't Exist.
0: Okay.
1: E l'abbiamo ospitato, io feci l'apertura a Montoya.
0: Okay.
1: Quindi 10-12 anni fa.
0: Figo. No, è veramente un bel album. È nato, ho letto preparando questa puntata, che l'album è nato dopo un viaggio in autobus di 15 ore in Colombia, tra Bogotà e Mocoa, e nella Colombia meridionale, e tra le montagne e la giungla, e tutti questi brani sono nati nella sua testa, almeno durante questo viaggio. E abbiamo ascoltato Fantasia con questa cantante che si chiama Elassi. È veramente un brano molto carino, e nell'ambiente di questa seconda parte della puntata con te, Mongo Mare. E ci sono anche brani molto più tranquilli, quello era un po' in via di mezzo. E andiamo ad ascoltare un altro brano di questo bellissimo album che si chiama Taita, e andiamo ad ascoltare un brano un po' più spinto che si chiama La danza del sapito. Andiamo?
1: Andiamo.

0: Montoya, Taita, il brano si chiamava La danza del sapito, è veramente un bel album con un mix di strumenti pazzeschi come kalimba, flauti, violini e elettronica, un po' cumbia, un po',
1: un
0: po' spirituale, esatto. Un po' cosmico, un po' sciamanico, si dice
1: sì,
0: così?
1: Sì,
0: sciamanico. Sciamanico. Dovete andare su Bandcamp perché c'è tutto spiegato, lui anche fa tutte queste cose di sciamanismo, quindi si sente nella musica in questo album, è veramente anche per me una bella scoperta perché conoscevo.
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
3: Hey, we're friends.
4: Thank you so much, Radio Città Aperta.
5: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.
2: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti i Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su radiocittaaperta.it.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot, puntata numero 23. Quindi se è mercoledì state ascoltando la diretta, se è sabato state ascoltando la replica di Melting Pot. Quindi un saluto a chi sta seguendo in diretta e chi ascolterà la diretta del sabato. Buonasera, benvenuti, benvenuti, staremo insieme fino alle 21.30. Il menu prevede tante novità discografiche, notizie e, come al solito, un ospite. Questa sera ci saranno tutti e due, perché me l'hanno detto proprio poco fa al telefono, ci saranno tutti e due i taxologi, quindi sia Giuseppe Bitonte che Andrea Rizzi saranno al telefono con noi. Questo giovanissimo duo tarantino ha dato vita a un vero e proprio erbario musicale con l'album d'esordio A Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology, uscito per nostra Records, e più tardi ci faremo raccontare come la botanica e la tassonomia scientifica possano trasformarsi in chiavi poetiche per classificare gli stati d'animo. Intanto diamo subito i numeri per mandarci qualche sms attraverso WhatsApp, Telegram, questi instant messenger: 340 197 4468. Ve lo ripeto se non l'avete capito: 340 197 4468. E poi è sempre attiva la nostra campagna di sostenere radiocittaperta.it, quindi potete farlo tramite carta di credito o PayPal direttamente sul nostro sito cliccando sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, che lo trovate ben visibile vicino al player e all'interno dei podcast. Inoltre puoi anche aiutarci abbonandoti al nostro canale Twitch. Se avete Amazon Prime per voi è completamente gratis, e invece a noi ci arriva un pochino di soldini che fanno sempre bene. E c'è anche la nostra diretta Twitch, per l'appunto. Adesso sta andando in onda un video in cui ci sono tutte le città del mondo, quindi come al solito per noi poveracci che non possiamo permetterci di andare in vacanza, e se non altro andiamo in vacanza con la diretta Twitch, che poi darà spazio mano a mano a tutti i brani che passerò questa sera. E per iniziare iniziamo con la clip di un film, facciamoci due risate perché un po' ci vuole per stemperare anche quello che succede intorno a noi, e sono andato a prendere una clip tratta dal film Amici miei, Supercazzola al vigile, film del 1975 diretto da Mario Monicelli, ed è il primo poi della serie cinematografica, e continuerà poi nell'82 con Amici miei atto secondo, sempre con la regia di Monicelli, e nell'85 l'atto terzo con questa volta la regia Nanni Loi. E allora iniziamo questa puntata numero 23 di Melting Pot. Ale.
1: Lei ha claxonato.
2: Tu ha claxonato?
1: Io no. Ah sì, ho appoggiato appena il gomito. È un claxon sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Anche col gomito. Certe volte lo sfioro appena così.
2: Non è possibile.
1: Come no, prova.
2: Fa un po' vedere. Davvero?
1: Questa?
2: Il mio invece è duro. Per farlo suonare bisogna...
1: Ma che fa? Scrive. Provi anche lei. Basta la punta d'un dito, vede?
3: Terapia tapioco. Rematurata la supercazzola o scherziamo?
1: Prego?
3: No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivare con Befalina, come antifurto, per esempio.
1: Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un centrometta.
3: Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Eccolo, alzi così, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
1: Vice sindaco? Basta, così, mi seguono al commissariato, prego.
3: No, attenzione. No, ma se ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col terapia tapioca.
4: Che succede, Paolini?
1: No, nulla, buongiorno, signor Necchi.
4: Buongiorno.
5: Ciao.
1: Questi signori hanno voglia di giocare. Ciao. Ma che sono amici sua?
4: Ma certo, Paolini, suonavano per avvisarmi, via, abbia pazienza.

E abbiamo iniziato con i West Cowboy Kickstones, quindi siamo partiti subito forte con le chitarre e l'energia dei West Side Cowboy. Il quartetto di Manchester ha annunciato il suo attesissimo album in arrivo il 21 di agosto per Island Record. Con questo brano Kickstones The Boys la band ha voluto fare un regalo al proprio sé adolescente, mettendo in piedi una traccia istantanea, concisa e onesta, accompagnata anche da un video, se avete avuto l'opportunità di vederlo sulla nostra diretta Twitch, di un campo di calcio in Inghilterra, però di calcio popolare, dove si respira ancora quell'aria vecchia dello sport, per l'appunto, cosa che si è persa un po' del calcio, ha perso proprio il fatto di essere uno sport. Continuiamo con la musica e ci spostiamo a Brooklyn per ascoltare il sofisticato indie pop strumentale e nostalgico dei The Something Specials, nato dalle sessioni in studio di Nathan Sloan e Josh Augustin e dei Van Sire. Al brano poi si è unita, per una fortunata coincidenza sul set di un videoclip, la splendida voce di Taylor Olin. Questo è il loro nuovissimo singolo, si chiama Cutting Loose.

Ritorniamo in diretta per rimanere su sonorità eleganti e rarefatte con il polistrumentista franco-britannico Blumy. Questo pezzo intitolato Jaguar è il primo affascinante singolo estratto da Steady Heart, il nuovo album che è previsto per l'inizio del 2027. Allora andiamocelo a sentire, Blumy con Jaguar, accompagnato anche da un bel video.

E questo è il nuovo singolo per quanto riguarda Blumi. Iniziamo con le notizie e iniziamo con ONU e genocidio a Gaza. Gli investigatori della Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite hanno confermato che i bambini palestinesi a Gaza vengono deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze israeliane, un elemento che, secondo il team ONU, dimostra inequivocabilmente l'intento genocida dell'autorità di Tel Aviv di distruggere la comunità palestinese, registrando un numero senza precedenti di morti e traumi. E ci spostiamo a Edimburgo, dove la polizia ha arrestato e incriminato un uomo di 36 anni dopo una serie di violente aggressioni vicino alla moschea nell'ovest della capitale scozzese. I video emersi sui social mostrano un assalitore inseguire un cittadino asiatico brandendo una grande arma in un attacco che lo stesso premier Keir Starmer ha definito che ha lo sfondo anti-musulmano. E chiudiamo queste prime tre notizie con la notizia di Peschiera del Garda con un'aggressione razzista. Infatti, sul lungo lago di Peschiera del Garda, la quiete domenicale al Lido Cappuccini è stata spazzata via da una brutale aggressione. Un ragazzo di origini africane è stato circondato, aggredito e massacrato a colpi di calci, pugni e sedie da un gruppo di 7-8 quarantenni italiani, comunque europei, sotto gli occhi terrorizzati dei bagnanti. Solo l'intervento di una donna ha fermato il linciaggio, fortunatamente. Torniamo alla musica e voliamo in Corea del Sud, dove il collettivo alternativo Belming Tiger è con il brano è Owe, tratto dal loro secondo album Gongbu Study, uscito il 21 di maggio. Un progetto multimediale e totale dove il sound design si fonde organicamente all'identità visiva e alle performance live. Allora andiamoci a sentire e anche a vedere sulla nostra diretta Twitch, ovviamente.

Veramente è particolare il video di questi Blinding Tiger, si intitola Owie. E passiamo invece ai Modest Mouse. Tornano i Modest Mouse con Life is a Dream, estratto dal nuovo album An Eraser and a Maze, un disco che segna un ritorno importante dopo 5 anni di silenzio e che porta con sé anche un peso emotivo immenso, trattandosi della prima uscita dopo la dolorosa perdita dello storico batterista Jeremiah Green, avvenuta nel 2022. E andiamoci a sentire con Life is a Dream. Loro sono i Modest Mouse.

E questo era l'ultimo singolo dei Modest Mouse, Life is a Dream. Vi ricordo sempre i contatti 340-197-4468 per inviarci qualche WhatsApp o tramite Telegram, insomma qualche messaggino. Non siate timidi, non abbiate queste dita bloccate, ma tranquillamente potete scrivere e anche fare delle richieste se volete. Ma torniamo alla musica, torniamo e cambiamo genere con questo puro trio post-punk, per il duo Sweeping Promises con il singolo Cocoon, secondo assaggio dal loro terzo album You Say I Romanticize, in un'uscita a metà agosto per la Sub Pop Records, una traccia scritta in realtà anni fa per allungare i loro primi set dal vivo. E allora andiamoci a sentire questi Sweeping Promises.

Rieccoci qui in diretta rigorosissima per la puntata numero 23 di Meltingpot. Staremo insieme fino alle 21:30 e a breve avremo al telefono i taxologi con Giuseppe Bitonte e Andrea Rizzi, quindi rimanete lì, non ve ne andate, anche perché volevo farvi sentire questo brano degli Elephant Stone, Fascist Killed Year Rock and Roll, chiamata alle armi dall'alto contenuto politico. I canadesi Elephant Stone pubblicano Fascist Killed Year Rock and Roll, un singolo influenzato dagli inni punk britannici di fine anni 70 che miscela la tradizione classica indiana all'ansia climatica e disgusto per l'ascesa dei nuovi fascismi. Allora andiamoci a sentire, ed è accompagnata anche da un video abbastanza inquietante questa canzone.

0: molto cupo questo brano, però bello, molto bello, veramente un bel singolo questo degli Elephant Stone. Quindi aspetteremo il nuovo disco. Ma adesso abbiamo al telefono i Taxology, quindi abbiamo Giuseppe Bitonte e Andrea Rizzi al telefono. Buonasera ragazzi, benvenuti su Melting
1: Pot. Ciao Riccardo.
0: Ciao, vi sento benissimo. Inizialmente ci doveva essere solamente Andrea e invece c'è anche Giuseppe, quindi abbiamo i Taxology al completo. Direttamente da Taranto, due giovanissimi polistrumentisti cresciuti tra i banchi del liceo musicale hanno pubblicato per Nos Records uno dei debutti strumentali più affascinanti dell'anno, veramente un bel disco. A Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology, un vero ed eclettico erbario sonoro dove la catalogazione scientifica si fa poesia per l'anima. Benvenuti a Melting Pot. Voi siete giovanissimi, uno è del 2006 e l'altro è del 2007. Vi siete incontrati tra i banchi del liceo musicale di Taranto in un'epoca in cui la stragrande maggioranza dei vostri coetanei si orienta verso musica, insomma, che lascia un po' a desiderare, tipo la trap o l'urban pop. Da dove nasce l'esigenza profonda di rifugiarsi nella musica strumentale, nella psichedelia e nelle colonne sonore?
1: Allora, noi abbiamo dei background simili, comunque, tra di noi, e il fatto di essere, di ripiegare sulla musica strumentale è più che altro una questione di necessità, perché non essendo bravissimi, insomma, a scrivere testi, ci riusciamo a esprimere meglio suonando gli strumenti, proviamo entrambi a suonare il più strumenti possibile e molti li suoniamo male, ma è questo il bello forse.
0: Il vostro nome Taxology richiama direttamente la tassonomia, la disciplina scientifica che classifica gli organismi viventi. Come vi è venuta l'idea di trasformare un concetto apparentemente rigido e scientifico in un dispositivo poetico e creativo per organizzare le emozioni?
1: Guarda, ci è venuto anche grazie a Bruno Vergani, che è l'autore e interprete dei vari testi che ci sono nel disco. E l'obiettivo era proprio quello di prendere questa disciplina che può sembrare, diciamo, una cosa molto rigida e molto che rimane se stessa, e poi dire all'ascoltatore che si può effettivamente essere altro e dire di non fermarsi alle pure etichette. Ecco questo.
0: Il disco è uscito l'8 di maggio per la Nos Records. Come descrivereste l'incontro con questa etichetta e come hanno accolto un progetto così atipico e visionario come il vostro?
1: Bella domanda. Allora, poi ti passo la parola, ti rispondo a questa.
2: Sì, no, questa la sei tu.
1: Ho conosciuto Amerigo Berardi tramite Elio Di Mensa, un mio carissimo amico che tra l'altro si è occupato del master di questo disco, e, perché loro due sono insieme, li salutiamo entrambi, e durante una session di prove per i loro live, Elio ha fatto sentire il nostro disco, qualche demo a Amerigo, e subito lui si è interessato molto, tant'è vero che mi ha scritto, e è un progetto che ha preso molto a cuore. Loro sono molto aperti dal punto di vista dell'etichetta a progetti insoliti e cose non proprio convenzionali, quindi c'è stata una sorta di connessione a prima vista.
0: Vi siete subito piaciuti?
1: Sì,
2: siamo stati accolti molto bene.
0: Il titolo del disco è A Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology. Chi è o cosa rappresenta questo misterioso Mr. Taxology che dà il nome al giardino?
2: Beh, Mr. Taxology nel nostro immaginario è appunto Bruno Vergani, ma può essere in ognuno di noi un'entità, diciamo, che ti guida in questo viaggio che è il nostro album. Cerca di farti strada, insomma, in quelle che possono essere anche situazioni pericolose. Le abbiamo immaginate così.
0: Nel disco ogni brano prende il nome da una specie vegetale, creando un vero e proprio erbario in musica. Il singolo di debutto, di cui sta andando anche il loop, il video sulla nostra diretta Twitch, è stato ed è Mandragora Caulescence, l'ho detto bene?
1: Sì.
0: Perché avete scelto proprio questa pianta antropomorfa e leggendaria per presentare il vostro universo al pubblico?
1: Allora, la mandragora è, diciamo, una delle prime piante non alla quale ci siamo approcciati, perché è una pianta molto velenosa, quindi non l'abbiamo provata quella, purtroppo. Infatti provoca degli avvelenamenti, insomma. E in realtà la pianta che avevamo intenzione di far uscire come singolo era la Datura Stramonium, che era un'altra, anche lei velenosa, ma quello è un pezzo che alla fine non si è... abbiamo deciso di non includerlo nel disco, ma è il seme effettivamente che ha fatto poi scaturire il tutto. La mandragora però è quella che ci rappresenta di più, è un po' un'immagine di tutto il disco.
0: E allora direi che è arrivato proprio il momento di andarcelo a sentire. Mandragora Caulescence, loro sono i Taxology.
3: L'ultimo quarto d'ora prima della fine del mondo, causa di se stessa, apparve la mandragora e la strega ne fece un unguento e se lo spalmò sul corpo. Per strane faccende biochimiche iniziò a volare. L'alcaloide le aveva fatto dimenticare i nomi di tutte le cose. Ma i nomi non le servivano più. Slegata da decreti biologici, fluttuava tra le pietre bagnate, più precisa di un carione.

0: questa è la musica dei Taxology. Complimenti ragazzi, veramente un bel brano, Mandragora Cowlishens.
1: Grazie.
0: E a proposito, in diverse tracce dell'album compare la voce narrante di Bruno Vergani, che avete citato all'inizio intervista, e l'abbiamo ascoltato anche all'interno del brano, che fa da guida in questo giardino psichedelico. Com'è nata questa collaborazione e che ruolo ha la sua voce nell'equilibrio di un disco che resta comunque principalmente strumentale?
1: Innanzitutto partiamo dal dire che Bruno è il marito di mia nonna. Quindi diciamo ci sono a contatto da quando sono bambino, e lui vive a Ostuni in questa villa bellissima con tantissimo terreno in cui coltiva appunto le sue piante. Diciamo che lui ha dato un'identità ben precisa a questo disco, che altrimenti insomma sarebbe stato un disco un po' più generico, che si sarebbe confuso con mille altri dischi prog fusion, ecco.
0: E tra l'altro Andrea ha registrato, prodotto, arrangiato e mixato l'intero lavoro nel tuo studio domestico a Taranto. Quanto è stato impegnativo gestire da solo tutta la catena produttiva, e quanto questo approccio artigianale ha preservato la purezza delle vostre idee iniziali?
1: Allora, secondo me tantissimo, nel senso che questo disco è quello che è anche perché è stato fatto da noi in maniera artigianale. Per quanto riguarda dei momenti difficili, non ci sono stati, ti dirò la verità, perché è stato tutto un flusso che ha avuto la sua strada senza forzature. Cioè, noi non siamo entrati in studio, tra tante virgolette, dicendo ok, dobbiamo fare un disco. Sono tutte idee e produzioni che sono venute tranquillamente col tempo, senza forzare.
0: E nel vostro suono convivono sia psichedelia che aperture orchestrali e suggestioni cinematografiche. Quali sono i registi o i compositori di colonne sonore, italiani o internazionali, insomma, che vi hanno influenzato maggiormente durante la scrittura?
1: Ma guarda, ti diciamo un paio di artisti, non solo di colonne sonore, a testa, così ti fai un'idea precisa. A me piacciono tantissimo i Calibro 35, belli, che tra l'altro sono anche molto psichedelici e cinematografici.
0: Sì, sì.
1: E Piero Umiliani è uno dei miei composer preferiti.
0: Ah, ok.
2: Beh, poi c'è Sven Wunder, che è molto più recente rispetto agli altri due, però dal punto di vista orchestrale ci ha ispirato molto, in quanto lui utilizza appunto archi, fiati in maniera molto bella.
0: E nient'altro, un altro autore che ti è piaciuto? Pronto?
1: C'è Giuseppe? Forse non c'è più.
0: Abbiamo perso Giuseppe. Questo abbiamo è il bello della diretta, Giuseppe. Però queste sono le cose che fanno apprezzare poi la diretta. Quindi recuperiamo Giuseppe, che stava parlando dei suoi autori preferiti.
1: Arriva.
0: Intanto mettiamo come sottofondo il prossimo brano che ascolteremo.
1: È tornato.
2: Mi sentite?
0: Sì, ti eri perso nell'erbario, di la verità, Giuseppe.
2: Cosa? No. Quindi, dicevamo, Sven Wunder, poi per quanto mi riguarda ci sono vari artisti che possono essere Bruno Mars, anche per quanto riguarda la questione del groove.
0: Sì, direi ci sta.
2: La parte più funky, diciamo.
1: Sì, condivido.
0: Sì, direi. A me piace anche Anderson .Paak.
1: Anche
2: lui. A quell'album lì.
0: Sì, quello veramente è qualcosa di fenomenale, quell'album. Non mi ricordo il titolo, ma è bellissimo. Invece, parlando della vostra città, che è Taranto, che è una città molto complessa, bellissima e allo stesso tempo ferita, storicamente legata a forti tensioni sociali e ambientali, creare un giardino colorato e misterioso proprio a Taranto è stato in qualche modo un atto di evasione, o al contrario un modo per piantare una radice di bellezza in un territorio così difficile?
1: Guarda, inconsciamente sicuramente lo sarà stato, nel senso che crescere in questo ambiente, come hai detto tu, bellissimo, ma che allo stesso tempo non trova la giustizia e il merito che dovrebbe avere, mi ha sicuramente forgiato e inconsciamente influenzato, ecco, ci ha.
2: Sì, è una cosa che interessa più o meno tutti, e appunto è proprio nell'inconscio di ognuno di noi, di ogni tarantino, sì. Comunque chi vive quella zona lo sa.
0: Certo. Invece, per concludere l'intervista, ragazzi, ora che il disco è uscito, come state immaginando la trasposizione dal vivo di questi paesaggi sonori così ricchi di dettagli timbrici? Come si comporterà il giardino sul palco?
1: Questa è una bella domanda, una domanda che ci stiamo facendo anche noi. Però ci stiamo organizzando con vari musicisti della zona barese, anche tarantina, per riuscire a portare questo progetto live, che non è nato come un progetto, cioè è nato quasi per gioco, è nato come un progetto che a dire il vero non sarebbe neanche mai dovuto uscire, però poi abbiamo fatto questa passia, insomma. E quindi vedremo cosa succede.
0: Io vi ringrazio, ragazzi, della vostra disponibilità, soprattutto della vostra musica, che fortunatamente arriverà agli ascoltatori di Melting Pot, ma di RadioCittàAperta.it. Però prima di lasciarvi, volevo farvi presentare a voi il prossimo brano, che è 094.
1: Sì, questo brano l'ho composto interamente io, qui Giuseppe non c'è, scusami Giuseppe.
0: No. Mannaggia, ho scelto quello, vedi, non ho fatto apposta, Giuseppe. Non lo sapevo.
1: Tra l'altro, perché tutti gli altri sono quasi 50 e 50, cioè sono praticamente 50 e 50. E niente, è un brano dove mi sono lasciato ispirare, e ci sono varie parti di improvvisazione di psichedelia noise, ecco.
0: Ok. Io ancora grazie, ragazzi, se rimanete là vi saluto al telefono e ci ascoltiamo anche 094, lo sono i Taxology. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Ciao.

E questi erano i Taxology, veramente un bel brano, una bella musica questi ragazzi, giovanissimi poi, di Taranto, 2006-2007, veramente due giovanotti che però fanno una musica, lasciatemelo dire, veramente strepitosa, veramente bravi, bravi, bravi. Torniamo alla musica, torniamo alla scaletta musicale che vi ho preparato e celebriamo la storia della musica elettronica con Pixie T, la traccia This is Trip Hop, estratta da un'edizione speciale celebrativa per i 40 anni del genere nell'omonima compilation intitolata This is Trip Hop. E andiamocela a sentire allora, Pixie T.

Pixie T, This is Trip Hop. E allora torniamo, facciamo un po' di leggiamo un po' di notizie. E allora, eccole qui. La notizia viene dal Regno Unito, reato di ecologia. Nel Regno Unito suscita enorme sdegno il paradosso giudiziario che colpisce Paul Sand, avvocato e attivista ecologista. L'uomo rischia fino a 2 anni di carcere per aver coordinato un'operazione collettiva di pulizia e bonifica di un canale fluviale asfittico. La sua colpa è stata quella di aver ripulito i rifiuti in totale autonomia senza attendere il via libera e formale degli enti burocratici. E andiamo invece in America, nei centri di detenzione Trump. Dati agghiaccianti arrivano dagli Stati Uniti. Sono già 50 le persone migranti morte nei centri di detenzione carceraria dell'ICE da quando l'amministrazione Trump ha rilanciato le deportazioni di massa a inizio 2025. Un'analisi condotta da Reuters ed esperti indipendenti rivela che con il ritorno di Trump alla Casa Bianca il tasso di mortalità e suicidi per mancata assistenza medica nelle prigioni per migranti è più che raddoppiato rispetto agli anni passati, registrando un decesso ogni 1630 detenuti. E poi andiamo in Cina, un parziale segnale di speranza arriva dall'altopiano tibetano nella provincia cinese del Qinghai, dove sorge il parco fotovoltaico di Taltan, un immenso impianto solare nel deserto di 609 km quadrati che nel 2025 ha toccato i 21 gigawatt di potenza. L'acqua usata per pulire gli oltre 7 milioni di pannelli ha bagnato il terreno arido, facendo crescere un tappeto verde che ha fatto tornare ai pascoli migliaia di pecore nella zona. Tornando alla musica, torniamo a spingere sull'acceleratore con i TV Priest e il loro nuovo singolo The Mud Never Dries, un pezzo intransigente che rompe il silenzio della band mescolando post-punk ruvido, ritmiche drum and bass e taglienti sferzate di spoken word. E allora andiamoci a sentire i TV Priest con The Mud Never Dries.

E questo è il nuovo singolo di TV Price, The Mud Never Dries. E siamo quasi alla fine di questa trasmissione, mancano 20 minuti. Dopo di me alle 21.30 ci sarà la replica di Miro Barza con la sua Cazzeggiammer, che saluto con molta stima e molta simpatia, il buon Miro, che potete ascoltare in diretta tutti i lunedì dalle 20 alle 22. Visto che lunedì sarà festa qui a Roma, da dove trasmette radiocittaperta.it, ci saranno non so quante trasmissioni in diretta. Sicuramente troverete Gianluca Polverari, sicuramente trovate lui con Puzzle il lunedì. E torniamo alla musica e ci andiamo ad ascoltare, diamo spazio al debutto indipendente italiano con il giovane cantautore Finestra e il suo singolo d'esordio autoprodotto Piacere Finestra, un esperimento originalissimo che unisce attitudine indie e hip hop sperimentale con i featuring di Mirandola e Mems. E tra l'altro, se questo tipo di canzone la fa qualche rapper famoso americano, allora tipo un Tyler the Creator diventa subito un mito. Ma devo dire che è fatta molto bene questo brano, Piacere Finestra.

0: E lo trovo veramente geniale questo brano di Finestra, Piacere Finestra. Secondo me è da tenere sott'occhio, anzi sott'orecchio, questo collettivo. E torniamo sempre alla musica con la cassa dritta underground hip hop duro e puro di Pharma G, che lancia Ya Dead Now, l'ultimo infuocato estratto dal suo acclamato album Nearly Nothing's Enough. E andiamocelo a sentire, questo è veramente un pezzone, solo che è difficile anche ballare con questo caldo, anche stare fermi si suda, quindi figuriamoci a ballare, però se vi va.
1: One, two, one, two, yeah.

E lui è Farmagia Dead Now. Non perdiamo tempo perché siamo quasi ai saluti, quindi continuiamo con la nostra musica, con Elly Cottino insieme agli Assalti Frontali, Antifa Atem, o Anthem, scusate, un binomio esplosivo tra Torino e Roma. La rapper torinese Elly Cottino pubblica l'album Matriarchia, molto più di un disco di genere, ma un vero manifesto politico e artistico. Andiamo ad ascoltare il potentissimo Antifa Anthem con la collaborazione leggendaria degli Assalti Frontali.

Sapete quando dite un disco venuto male? Ecco, è proprio l'ultimo dei IHWH Nailgun, questa è la Stillness Blues, l'unica traccia che si salva forse nel disco, tutte che durano 1:20, insomma ve l'ho voluto far sentire così perché era l'unica che si poteva ascoltare. E allora siamo all'ultimo brano, però vi ricordo che dopo di me la replica di Miro Bazza con Cats & Jammer in diretta tutti i lunedì dalle 20 alle 22 e in replica il mercoledì dalle 21:30 alle 20:30. Subito dopo Cats & Jammer potete gustarvi la playlist curata dal sottoscritto con chitarre distorte, quindi atmosfere doom, thrash metal, death metal, anche ballad, il grunge, quindi una bella playlist ricca che durerà tutta la notte fino all'indomani mattina. Nella notte si chiama The Power Morning, questa playlist, e

Domani mattina diventerà The Power Morning, The Power Night questa sera, scusate, ho invertito il giorno con la notte, tipo i vampiri. E domani mattina invece alle 10 vi aspetta il buon Domenico Mitsukarra con la sua Chameleon ad aprire le danze delle dirette delle trasmissioni di RadioCittàAperta.it. Per quanto riguarda il sottoscritto, l'appuntamento è per mercoledì prossimo, ma chiudiamo la puntata 23 di Melting Pot immergendoci nel vinile e nell'elettronica analogica profonda di Null PTR con la traccia 725, estratta dal nuovo sontuoso EP Tides and Gravities, stampato da Fanzine Records, il modo perfetto per salutarci. Da Riccardo Pure Ranking, un buon ascolto e a mercoledì prossimo. Ciao!

0: sulla radio, online,
1: Hey, we're friends.
2: Thank you so much, Radio Città Aperta.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.
2: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su Radio Città Aperta.it.

0: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
1: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
2: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
3: Presidente di che?
4: Hello? Hello, Mr. Taylor?
5: What do you want?
6: Turn on the radio. I'm talking to you.
7: I refuse to discuss it any further.

0: radio.
1: Thank you, Mr. T.
0: È fatta solo quando saremo arrivati.
2: Arrivati in diretta, eccoci qua, Radio Città Aperta, questa è Cats and Jammer, ore 20 circa. Saluto Eleonora Tagliafico che mi ha preceduto con Rock Trotter, saluto anche chi sta ascoltando la replica del mercoledì e quindi saluto soprattutto Riccardo Più Ranking con la sua Melting Pot, che tra l'altro le sue selezioni musicali andranno a coprire la fascia notturna proprio del mercoledì con The Power Night and The Power Morning, musica bella incazzosa, bella rocchettara per tutta una notte. Vi invito appunto ad ascoltarla dopo la replica del mercoledì. Invece per tutti coloro che sono collegati in diretta, questa è Cats and Jammer, dalle 20 alle 22 ci facciamo un po' di fatti di scienza, spazio e tecnologia. Se volete commentare o volete salutare, 340 19 74 468 è il numero per WhatsApp, Telegram e SMS, mentre X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook potete seguirci come Radio Città Aperta. Su Instagram anche il sottoscritto potete seguire direttamente la pagina di Cats and Jammer, che ogni tanto manda anche dei video piuttosto simpatici a tema ovviamente tecnologico oppure spaziale. Salutiamo Anna che si è appena collegata, buon inizio e buona fine come diceva nonna. Sì, buon inizio, grazie mille per buon inizio. Come vi dicevo, seguiteci anche sui social e soprattutto andate a visitare il sito www.radiocittaperta.it, che contiene, oltre alle parti dei podcast, quindi tutta la sezione musica le scalette per esempio di tutte le trasmissioni, ma anche tutte le interviste che vengono fatte qui all'interno di Radio Città Aperta. C'è anche tutta una sezione informativa curata dalla redazione giornalistica, pensate, sotto informazione, e tutta la parte invece proprio più relativa alla musica, ma anche gli eventi. Oddio, quante cose, troppe direi per diciamo parlare e continuare a parlare solo del sito di Radio Città Aperta o delle iniziative. Voi ci seguite, noi insomma, facciamo del nostro meglio, ma del nostro meglio è anche passare della musichina, che come sapete da queste parti Radio Città Aperta non è proprio in questa linea, ma Cats and Jammer le sue prime canzoni le mette sempre piuttosto poppettazze, così giusto per andare a vedere che cosa c'è nel giro del mondo del mainstream più mainstream totale. Tra le uscite di questa settimana penso proprio in Odore d'estate, che più che odore è calore d'estate considerando anche la temperatura qui romana. C'è il nuovo singolo di Anna, quella sì, quella col booster di qualche tempo fa, che è uscita con questa canzoncina che si chiama White Girl Wasted, ragazza bianca distrutta nel senso tipo sfondata, tipo me so sfondato, ecco, direbbero qui a Roma. Noi ce l'andiamo a sentire e poi vabbè, magari iniziamo davvero la trasmissione per bene. Anna!

E c'è anche un po' di voce all'interno di questa canzone White Girl Wasted di Anna. C'è anche un po' di autotune e cassa dritta proprio in pieno stile estivo. Vabbè, dai, su, ci sta bene, ci si diverte con queste robettine, ci si diverte anche dopo gli annunci di OpenAI, che a 2 anni dall'annuncio globale che aveva escluso, a 2 mesi scusate, l'Europa, ha reso disponibile anche in UE la modalità automatica che permette al suo agente di intelligenza artificiale da solo di usare tutti i computer e i programmi installati. Si chiama Codex, era pensato per automatizzare il lavoro degli sviluppatori che scrivevano codice, è diventato un tempo un modo per interagire con le cartelle senza intervento umano. Questa è la risposta di OpenAI a Anthropic e al modello Claude. Prima del rilascio di questa novità, OpenAI aveva annunciato anche il proprio supporto al codice di condotto dell'Unione Europea. Unione Europea mi ha fatto arrovellare la lingua sulla trasparenza dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Quindi per integrare le nuove capacità operative con il quadro normativo europeo, che fortunatamente è ancora un po' stringente. Siamo proprio nel pieno della battaglia sul fatto che queste regole possano rallentare l'Europa o possano garantire sicurezza all'Europa, e dall'altra parte chi invece non ha regole sembra correre tantissimo e fortissimo verso l'innovazione, ma chissà se poi dopo non prende fortissimo e tantissimo un muro in faccia. Comunque, dal proprio telefonino si può, ora non l'ho provato fino adesso, si può interagire con l'applicazione mobile di ChatGPT per dire accendi il computer, oppure vai dal mio computer di casa, vai a, che ti posso dire, fare la relazione sul terzo trimestre della mia azienda e poi inviala ai miei sottoposti, tutto da remoto mentre si è al mare. Questa è poi di base la verità venduta, poi non è esattamente la verità reale, perché spesso è molto bello questo come prodotto venduto, ma poi quando effettivamente lo vai a fare è leggermente diverso. È un po' come è leggermente diverso il futuro dei robot reali rispetto al futuro dei robot immaginati anche dalla fantascienza, ma ne parliamo dopo il prossimo pezzo di Olivia Rodrigo che si chiama The Cure e non è niente male.

The Cure per Olivia Rodrigo a Radio Città Aperta. Questa è Cats and Jammer. 340 1974 468 per i vostri messaggi e saluti, come ha fatto anche Fernanda. Dunque, Genesis AI è una società che ha presentato Ino, è il suo primo robot multiuso. L'interessante cosa, l'interessante fatto di questa presentazione del suo primo robot multiuso è il fatto che è stato pensato e costruito e progettato fuori dall'estetica umanoide dominante. Cioè, avete presente i robot, quelli che fa vedere per esempio Boston Dynamics? Sono molto simili a esseri umani, cioè hanno le gambe, hanno le braccia, perché l'idea è quella di costruire. Allora, l'idea è questa di base: perché dovremmo fare robot umanoidi? Perché il nostro mondo intorno l'abbiamo plasmato a forma ed uso degli esseri umani. Faccio l'esempio più pratico: una maniglia. Ebbene, una maniglia è un oggetto che serve per aprire una porta, ma che può essere usato se hai le mani, il polso e l'articolazione del braccio fatta nel modo da poter aprire una maniglia. Supponiamo che tu sia per esempio un Dalek, questa era l'espressione, la cosa più semplice. I Dalek sono i robot del Dottor Who, i quali hanno al posto, non hanno le braccia, hanno una sorta di pinze al posto delle mani e delle braccia prive di gomiti e di spalle. Quindi le pinze che hanno davanti possono muoversi solo in su o in giù. Ora, una maniglia sarebbe fatta molto, cioè per un Dalek è la cosa più complessa da aprire, perché mentre cioè dovrebbe imparare a girarla, già cosa non facilissima perché non ha il polso, quindi potrebbe solo sbatterci sopra, e nel contempo spingere con i cingoli perché non ha le gambe. Quindi capite bene che la maniglia non è la cosa migliore. D'altra parte, se ci fosse un pulsantone sarebbe più facile per un Dalek, e se i Dalek avessero inventato le porte, probabilmente al posto della maniglia ci avrebbero messo un pulsante. Ma non è questo quello dove vogliamo arrivare. Vogliamo arrivare al fatto che i robot sono per questo fatti in maniera simile umana, proprio perché se dovessero sostituirci nei nostri compiti più rognosi dovrebbero essere in grado di interagire con le nostre cose. Ebbene, Genesis AI ha presentato Ino, o Eno, che non è fatto come un essere umano. Praticamente ha delle ruote, perché hanno detto che la maggior parte degli ambienti industriali ha pavimenti piatti e quindi le gambe non servono, e ha un braccio solo che è semovente, cioè nel senso che ha quello che si può paragonare al polso, gomito e simili, quindi però può ruotare in tutte le dimensioni, sia il polso che il gomito, ma ne ha uno solo. Questo perché? Perché dice, hanno cercato di massimizzare la mobilità su un singolo arto invece che su più arti possibili, e lasciando il resto focalizzato sulle cose fondamentali. Quindi le gambe non l'hanno messo, quindi Ino non può salire le scale, però può muoversi in buona parte di tutti gli ambienti piatti, che sono tantissimi, soprattutto sono tutti quelli industriali, dove poi dopo alla fine della fiera l'idea è proprio quella di prendere i soldoni, no? Perché insomma, se qualcuno ci deve mettere i soldi devono essere gli industriali o comunque le aziende in primo luogo, poi dopo anche l'end consumer, come si suol dire. Sarà fatto così il robot del futuro? Sarà più vicino a Emilio il Meglio, il robot che vendevano negli anni 80, sogno di tanti bambini, o sarà più vicino a film in cui c'è un bambino che è un robot, ma però sotto sotto è un bambino? Chi lo sa. Comunque, se i robot del domani iniziassero a fare davvero i lavori che ci piace, che non ci piace fare a noi, tipo, che ne so, stirare, asciugare, tirare fuori i panni alla lavastoviglie, sarebbe bello. Invece, a quanto pare, l'intelligenza artificiale per ora ci sta pensando di farci, cioè di toglierci i lavori che ci piace fare, tipo disegnare, scrivere musica, cose così.

Se non l'avevate riconosciuto, lui era Tommaso Paradiso e questa era Agitare Coca-Cola, che adesso non so se c'è ancora la querel con il Codacons, quella cosa là che era andata contro Fedez, che perché diceva labbra rossa Coca-Cola insieme a Oriettona Berti. Però l'altra cosa che viene notata, soprattutto da Fernanda in questo momento, è che ma so tutte uguali, scrive a tutte lettere maiuscole. Immagino che si riferisca alla canzone di Tommaso Paradiso. La risposta è sì, Tommaso Paradiso è come dire gli Oasis dei Noi Altri, cioè se ti piace una canzone ti piace praticamente tutta la discografia. Se una canzone non ti piace, le odierai tutte, proprio perché è proprio la stessa linea melodica, le stesse parole, un po' tutto quanto molto molto simile. E questa cosa, devo dire la verità, si è accentuata un pochettino dopo l'abbandono dei giornalisti. Comunque gli esperti rivelano che un elettrodomestico da cucina posseduto da milioni di persone potrebbe spiarvi. È uscita questa informazione su Unilad Tech, ma la cosa più divertente, lo sapete qual è? È che questo oggetto è una friggitrice ad aria. Più dell'89% delle famiglie negli Stati Uniti possiede una friggitrice ad aria in cucina e a seguito della rapida diffusione di questo meraviglioso oggetto, ma anche un poco oggetto del demonio, perché è veramente un oggetto che è stato costruito dal marketing, perché è una cosa che si chiama friggitrice ma non frigge, e tu puoi sperare quello che vuoi che venga la roba fritta da fuori, ma in realtà viene al forno. E giusto, apro e chiudo parentesi, giusto per vedere la differenza tra fritto e al forno, è proprio quelle cose tipo: ma le frappe ti piacciono più fritte o le frappe ti piacciono più al forno? Fritte sono più buone, ecco, questa è la sostanza. E anche la frittura di pesce è più buona fritta, perché la frittura al forno non esiste. Comunque buona parte di modelli dell'ultima generazione hanno dentro la proprio chassis e quant'altro tutta una serie di funzionalità smart, tra le quali richiedono l'accesso ad internet. Cioè la friggitrice ad aria richiede l'accesso ad internet per dirvi e mandarvi la notifica sul vostro telefonino che ha finito di friggere ad aria. Utile come pochissimo, ma soprattutto mentre fa questo, stranamente tutte le vostre informazioni di casa, i dispositivi che sono connessi, il vostro IP, se siete a casa o non siete a casa, se avete acceso la friggitrice ad aria o meno, lo mandano a dei server in Cina senza una valida spiegazione. Quindi questo per dirvi che se dovete comprare una cosa e sentite proprio davvero il bisogno che sia connesso ad internet, perché se no non sapete quando i vostri calamari surgelati si sono cotti, vi sconsiglio di farlo e alzare il sederone dal divanone e andare a vedere se sono cotti o se ci manca ancora 4-5 minuti. Sapete, ne va della vostra privacy. Esatto, sì. Ci andiamo a sentire 36 Degrees, ricreata, rifatta, rimasterizzata dai Plasippo.

Vabbè, questa recreated version non è molto dissimile dalla precedente, ma comunque ci è piaciuta. 36 Degrees per i Placebo. Qui a Cats & Jammer, questa è Radio Città Aperta, noi qui da queste parti, dalle 20 alle 22 di ogni lunedì, ma anche il mercoledì in replica, si parla di fatti di scienza e tecnologia. E c'è, a proposito di tecnologia, una querella abbastanza forte tra l'Europa e Microsoft, perché i funzionari olandesi che stanno lavorando al quadro normativo digitale europeo non si aspettavano che i loro nomi fossero finiti all'interno di un'indagine politica a Washington. E qual è l'atto del contendere? Fondamentalmente il fatto che gli Stati Uniti se la sono presi con l'Europa indirettamente, ma in questo caso proprio Microsoft se l'è presa con l'Europa, pubblicando pari pari i nomi di tutte le persone che stavano lavorando alla a questa normativa sulla regolamentazione del software fondamentalmente. E purtroppo sono riusciti, non si sa bene come, a ottenere l'identità e le comunicazioni di persone incaricate dell'attuazione della legge europea. Non è molto bello, e infatti l'Europa ha fatto da dove avete tirato fuori questi nomi e perché ve la state proprio prendendo con noi, sputtanandoci e pubblicando i nostri nomi? Una cosa abbastanza forte che ha sollevato la questione con l'ambasciatore statunitense. L'Olanda ha chiamato l'ambasciatore statunitense. Voi direte, sì, vabbè, anche l'Italia ha chiamato l'ambasciatore statunitense perché Giorgia, la foto, Trump. Sì, ma quella è un'altra storia. Cioè, un problema alla volta. Il problema dietro tutto questo è politico ma anche economico. De facto la regolamentazione in Europa che stavano scrivendo questo personale olandese, questo team olandese, è legata alla problematica di dipendenza tecnologica. L'Europa, i Paesi Bassi, ma anche tutta l'Europa, sono di fatto dipendenti da programmi, app e dispositivi americani, e in particolare a tutti quelli Windows, uno dei motivi per cui la Francia recentemente ha detto no, adesso direi proprio basta. Il caso non è tanto piaciuto né all'America, sia da un punto di vista proprio politico, ma neanche a Microsoft da un punto di vista monetario. E tuttavia, diciamo che da una parte l'idea è molto buona, quella di staccarsi dalla predominanza americana, ma anche dalla predominanza tecnologica americana di singoli e di pochi. Tuttavia mancano ancora delle alternative mature e ampiamente adottate, per esempio nei software per ufficio, nei motori di ricerca e nell'infrastruttura che alimenta l'intelligenza artificiale. L'Europa non ha un corrispettivo di ChatGPT o di Claude Code per Anthropic, non ha un corrispettivo di Google, non ha un corrispettivo di Microsoft Office, per quanto la versione libera LibreOffice, che fa parte della comunità Open, potrebbe essere una valida alternativa. Però bisognerebbe poi farla e metterla all'interno di tutti gli uffici pubblici, che se pensate solo all'Italia e come è costruita, insomma, non è esattamente una cosa semplice, no? Pensate adesso entrare tutti gli uffici statali italiani, tutti, dal più piccolo comune alla regione, alla provincia, all'INPS, e cambiare tutti gli Excel e tutti i Microsoft Word con la loro versione Open. Molto simile ma non uguale. Potrebbero esserci dei funzionari pubblici che si buttano dalle finestre in preda alle lacrime. Questa è la dura e vera verità dell'innovazione. Non è sempre semplice, soprattutto le code lunghe, ovvero quella parte che è ancora legata a vecchi sistemi, è sempre più lenta rispetto alla testa che cerca l'ultima innovazione. Loro sono i Swede, questa è Emotionally Unavailable.

Emotionally Unavailable per i Swed, voce leggermente diversa da quella che ricordavo, ma vabbè, sarà, insomma, anche il tempo passa per tutti. E a partire da questa notizia che abbiamo appena sentito riguardo questa lotta americo-europea sulla tecnologia, c'è ovviamente da citare, come non citare, il caso di questa settimana, il fatto che Claude, l'ultimo modello Fable 5, risulta non disponibile in Europa. Che cos'è? Beh, Claude, come sapete, chi non lo sa, ve lo riassumo, è uno strumento di intelligenza artificiale che è disponibile sia sul web ma anche come installazione personale sul proprio computer. È in grado di interagire con il proprio ambiente di sviluppo e quindi scrivere codice. Questa è la parte più interessante, almeno quella che per ora dà più soldi a Anthropic, la società che c'è dietro. E più evolve questo sistema e più ci sono quelli che vengono chiamati nuovi modelli, ovvero il modello di intelligenza artificiale. Quando evolve un modello ne viene rilasciato un altro, un po' come se fosse il sistema operativo nuovo, no? Ok, ci siamo. L'ultimo, Fable 5, risulta non più disponibile su in Europa, perché il governo statunitense ha deciso di prendere il controllo delle esportazioni per motivi di sicurezza nazionale e quindi ha sospeso l'accesso a Fable 5 e a Mythos 5, che sono due modelli, per qualsiasi cittadino straniero sia all'interno che all'esterno degli Stati Uniti, inclusi dipendenti stranieri. E questo significa che fondamentalmente Anthropic ha disabilitato il modello per tutta l'Europa. Voi direte, ma lo possono fare? Sì, lo possono fare, lo può fare Anthropic, può decidere peraltro di disabilitare un modello paro paro, lo può fare il governo degli Stati Uniti di toglierti uno stack tecnologico paro paro. E per quanto sei amichetto loro, perché poi noi, almeno l'Italia o comunque buona parte dell'Europa è sotto quella parte là, se loro decidono di staccare, staccano e buonanotte al secchio. Vi faccio un altro esempio per il quale fortunatamente siamo corsi ai ripari qualche tempo dietro. Se gli americani decidessero di staccare il GPS, noi non avremmo più GPS. In realtà abbiamo creato in questi ultimi anni un sistema alternativo che è anche meglio, che si chiama il sistema Galileo, il sistema di navigazione Galileo. I telefonini che supportano questo sistema non sono tantissimi attualmente, però, come dire, probabilmente da un punto di vista strategico qualche oggettino che si basa su quel sistema di navigazione esiste, soprattutto tipo dalle parti militari, ecco. Questo per dire cosa? Per dire che siamo tutti amichetti fin quando le cose vanno bene, poi quando le cose vanno male stranamente non siamo più tanto amichetti e tocca fare un po' la linea, no ma tu eri più amico di quello, no ma io allora io e alla fine finisce sempre come facevamo da bambini: il pallone è mio e me lo porto via io.

mentre noi facciamo bagarre a destra e a manca con l'America e l'Europa, nel frattempo all'America viene presentato Siri. Siri AI e i nuovi controlli parentali che sono stati presentati all'inizio del mese al World Cross del 2026, l'8 giugno. La prossima generazione di Apple Intelligence, che comprende sia la comprensione del contesto personale, il riconoscimento dello schermo, le risposte web e le azioni tra app con nuovi controlli parentali e funzionalità per la sicurezza dei messaggi. È un po' di tempo che alle varie presentazioni di Apple non è che ci sono delle rivoluzioni fondamentali come furono fatte poi quando venne presentato il primo iPhone, una roba che proprio la gente cadeva dall'emozione, però queste piccole modifiche servono un tantinello anche per rassicurare gli acquirenti. Infatti l'idea dietro alla mission di questa ultima presentazione di Siri è quello di tutelare la privacy, ma anche di tutelare i minori, in modo tale da dare un colpo al cerchio e uno alla botte per entrare nel mercato, per continuare a stare più che entrare nel mercato europeo, dove l'Europa gli aveva detto il vostro sistema forse privacy, protezione dei minori non tantissimo. Comunque, per quanto riguarda invece tutte le funzionalità più fighe,

minacciano la privacy, e mentre le autorità di regolamentazione affermano che Apple abbia preferito ritardare l'implementazione piuttosto che conformarsi come tutti gli altri. È anche vero che insomma a Apple come Europa gli stiamo veramente pungolando alcuni dei loro caposaldi, tra cui per esempio vi ricordo che a breve tutti quanti i telefonini venduti in Europa avranno tutti un unico attacco, e non c'è cose proprio, non ci sono deroghe a questa cosa, e a breve tutti i telefonini dovranno avere la batteria sostituibile in maniera facile, non chiamando un centro che praticamente in un'operazione di microchirurgia del dottor Barnard può aprirti il telefono per sostituirti la batteria se va bene, se no è tutto da buttare come è attualmente per l'iPhone. Quindi qualcosa di buono alla fine della fiera la facciamo, non prendiamocela sempre con la cara e vecchia Europa, e che poi diciamo che è tutta colpa della Bolkestein. Vabbè, va, lasciamo perdere, se no mischiamo troppi piani. Ci andiamo a sentire gli Ives, che hanno fatto un bellissimo concerto, a quanto pare, mi si dice, al festival l'ultima estate a Lido di Camaiore. Quest'anno non ci sono stato, peccato, perché mi sa che era proprio molto carino. Questo si chiama It's Say I Told You So.

piccolo e una società che si chiama Emergence AI ha creato un piccolo mondo virtuale, ovviamente, dove c'erano delle città, c'erano dei luoghi, le stazioni di polizia, il municipio, il meteo agganciato a quello della città di New York, l'accesso in tempo reale alle notizie, 10 abitanti per simulazione sottoposti alle stesse identiche leggi e oltre 100 strumenti per parlarsi, votare e gestire le risorse. Ok? Questo è il setup, questa è la base. C'è questo mondo fatto da esseri virtuali che stanno là, fondamentalmente fermi. Poi l'ha dato in pasto a diversi modelli di intelligenza artificiale. Claude, il modello di Anthropic, ha generato l'esito più stabile. Non c'è stato nessun crimine, le partecipazioni civica più alta, ci sono state approvate delle proposte al 98% e l'intera popolazione era ancora viva per 15 giorni. ChatGPT ha commesso solo 2 reati, però la simulazione è comunque ininterrotta dopo una settimana, perché cioè la simulazione si è interrotta dopo una settimana perché gli abitanti si erano scordati di sopravvivere, tipo di mangiare, cose del genere. Ma soprattutto andiamo a quello più bello del mondo, Grok, il modello di X di Elon Musk, quello che può fare tutto, che non c'ha nessuna regola, perché basta con queste regole brutte e cattive. Bene, in 4 giorni ci sono stati 183 crimini, portato soprattutto tutta la sua intera popolazione all'estinzione, cioè tutte le persone che erano all'interno di questa simulazione sono morte. In buona sostanza il sistema dell'intelligenza artificiale ha continuato a assaggiare i limiti di quel mondo e tentare di aggirare le regole che le erano state imposte, finché al quarto giorno fondamentalmente non c'era più nessuno da governare. Voi direte, mazza, mi fa paura questa cosa, chissà se venisse messa in mano alla difesa. Ecco, in realtà vi do una brutta notizia, la difesa già ce l'ha, perché XAI, l'intelligenza artificiale Grok dietro a questo modello e probabilmente sistemi anche più avanzati di questi, ha fatto una firma con il Dipartimento della Difesa e è partita, non so se ve ne siete accorti, l'operazione Epic Fury, ok? E Grok, una versione comunque addestrata, è stata integrata nel sistema Project Maven, la suite di battaglia di Palantir per la kill chain, ovvero individuare i bersagli e ordinarli per priorità e ucciderli. Sì, stiamo parlando proprio di scenari di guerra reali in cui fondamentalmente l'intelligenza artificiale Grok, sviluppata da Elon Musk, ha effettivamente fatto delle cose. Quali precisamente, quante, non lo sappiamo, però sappiamo che in una simulazione controllata ha portato all'estinzione di tutti i suoi abitanti. Fatele voi le vostre conclusioni, va?

E se vi sentite abbastanza in un futuro distopico, vi racconto una bella storiella molto molto divertente. È uscito su MGPF questo articolo.

E abbiamo ascoltato Aspettando il sole, Neff e Giuliano Palma, anche perché oggi è il, cioè in realtà è stato ieri il solstizio d'estate, quindi il punto in cui la Terra nella sua orbita si trova nel punto più lontano dal sole, se non sbaglio, adesso non vorrei aver detto le cavolate. Comunque fondamentalmente quello che succede da a ieri, le giornate iniziano ad accorciarsi. Ma come? Ma le stesse? Sì, poi dopo comunque, nel senso, noi non ce ne accorgiamo perché la luce si sposta un po' più avanti come orari, però sì, dalle le ore di luce da ieri iniziano ad accorciarsi. Siete tristi? Sì, potreste esserlo, ma comunque è quello che succede da sempre, da che più o meno la Terra è stata formata. Ma se siete tristi per questo, allora la prossima notizia dovrebbe ancora mettervi più tristezza, ma anche un po' più paura. Abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale, no? Sì, abbiamo parlato dei robot che lanciano bombe. Ci sono anche altri utilizzi più vicini a noi. Questo articolo è uscito su futurism.com e riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale dalle forze di polizia. Come sapete, l'idea di base dovrebbe essere quella che con l'intelligenza artificiale gli arresti sarebbero stati maggiori, più efficaci, più veloci, più sicurezza per tutti. Invece quello che ne esce fuori è che qualche poliziotto furbacchione, il caso in questo caso è inglese, ma dalle parti nostre si direbbe sono solo alcune mele marce, quello che fa è utilizzare l'intelligenza artificiale per creare materiale probatorio generato, cioè fondamentalmente generano foto o prove, conversazioni che non esistono per arrestare le persone. Bene, la BBC, che non è, come dico spesso, non è l'ultimo degli stronzi, ha riportato che le autorità della contea del Derbyshire in Inghilterra stanno indagando su un agente di polizia che avrebbe utilizzato l'intelligenza artificiale per creare materiale probatorio, e l'ha fatto anche in diversi casi. Tutto questo è arrivato a pochi giorni dalla pubblicazione di una linea guida da parte del neonato Centro Nazionale per la Policy AI, che raccomanda agli agenti di interrompere l'uso dell'intelligenza artificiale generativa per la preparazione di dichiarazioni in tribunale, perché poi l'intelligenza artificiale potrebbe svalvolare, quindi magari ti prepara un discorso che non ha alcun senso, tu siccome sei non esattamente con una mente proprio prona al pensiero critico, lo ridici paro paro e gli altri dicono ma cosa stai dicendo. Ricorda questo anche il caso di alcuni poliziotti del Maine che erano stati scoperti l'anno scorso a pubblicare fotografie di un sequestro di droga che in realtà erano chiaramente state manipolate con l'intelligenza artificiale generativa. Ma ricorda anche il caso in Italia, era intorno a gennaio-febbraio, delle agenzie di stampa che ripubblicarono le foto del poliziotto colpito a manganellate e abbracciato da un altro poliziotto, foto che sembrava veramente molto molto manipolata, visto che uno dei due aveva delle scritte in coreano sul casco, scritte che nella polizia italiana, insomma, non credo che qualche casco di qualche poliziotto abbia le scritte in coreano, no? Bah, non lo so, vabbè, non credo. Quindi il mondo futuro diventa sempre meravigliosamente più bello, ma voi, grazie anche a Cats & Jammer, saprete districarvi per bene, perché la prima arma soprattutto è conoscere le capacità e le pericolosità dietro a tutto questo, e prima di usarle fare ma mi conviene davvero? Vabbè, detto questo, noi rimaniamo da queste parti musicali perché c'è un altro pezzo che ero intenzionato a sentire anche da un bel po', e questa è la sua riedizione.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

E voi direte, e che succede? Niente, succede che mi sono scordato che questa canzone finiva così a manella. Ma eccoci qua, che abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato i Bleachers, esattamente, e prima di loro Frank e Energy con Quello che ben pensano, Riccardo Sinigaglia. Poi abbiamo anche fatto una piccola pausetta, no? Con gli spot dell'oretta, che poi in realtà era l'oretta in quarto perché siamo andati un po' lunghi, ma comunque continuiamo a parlare di intelligenza artificiale, ma in questo caso ne parliamo per quanto riguarda la musica, perché Deezer, che è una piattaforma simile a Spotify ma non proprio come Spotify, è leggermente diversa, sta già rimuovendo i brani rilevati all'intelligenza artificiale dai consigli delle playlist editoriali del proprio servizio. Quindi non solo il sistema è in grado, dovrebbe essere in grado attualmente, di riconoscere la musica generata dall'intelligenza artificiale e rimuoverla, ma anche per quanto riguarda quello che si chiama l'algoritmo, no? Quella cosa che quando è finita una canzone vi ne mette un'altra, rimuove dalla prossima canzone in ascolto tutto ciò che è generato dall'intelligenza artificiale. L'implicazione più ampia ovviamente è di natura culturale, perché questa cosa poi potrebbe diventare che la musica prodotta e messa sulle piattaforme generata da intelligenza artificiale a questo punto sarebbe meno conveniente economicamente da fare, perché quello che viene fatto adesso, ne avevamo anche parlato con Cantoscena quando è venuto qua a parlare della sua produzione tramite intelligenza artificiale, quello che viene fatto è che tanti generano milioni di brani e li mettono a manella sulle piattaforme perché dicono vabbè, magari nessuna di queste guadagna tantissimo, però o tutte insieme guadagnano a sufficienza o magari una esplode per motivi casuali, perché è un brano che piace, è stato fatto a botta di culo, potremmo dire, meglio degli altri. Invece per ora almeno una piattaforma come quella, come Deezer, tende a rimuovere questa roba e anche a rimuoverla dai consigli. Entrerà tutto ciò nel mondo effettivo della qualità della musica da sentire futura? Non lo sappiamo, alcuni hanno idee diverse. Cantoscena, che avevamo, come vi dicevo, abbiamo intervistato qui, anzi se volete andate proprio a recuperare l'intervista sul sito www.radiocittaperta.it nella sezione interviste, diceva che l'intelligenza artificiale generativa da un punto di vista musicale in un domani sarà proprio uno strumento a disposizione di tutti, come sono gli amplificatori o le chitarre elettriche, un sintetizzatore, qualsiasi cosa. Spero vivamente di no, però chi lo sa, del futuro, le previsioni sul futuro anche dai più esperti futurologi solitamente sono prive di senso e poco hanno a che fare, molto più spesso si avvicinano al futuribile non tanto le previsioni quanto proprio la fantascienza. Vi ricordo che cose come che stanno dentro

per esempio Star Trek, alcune di queste poi sono quasi diventate reali. Il telefonino è la cosa più simile ovviamente al comunicatore che avevano quelli di Star Trek. Detto questo, sì, è vero, c'è un sacco di roba che ancora non è esistita, non esiste il motore a curvatura, il teletrasporto, e vabbè, ci arriveremo piano piano. Death Cab for Cutie, Riptides.

Dead Cat for Cutie, questa è Riptide e parliamo ancora di tecnologia, ma parliamo di esseri umani, soprattutto quelli molto poco empatici, quelli matti col botto tipo, no, lo so. Lo so, stavate pensando a Elon Musk, invece no, vi parlo di Mark Zuckerberg, che nell'ultimo mese ha licenziato 8.000 lavoratori, no? Così, d'amblè, ha detto, all'americana, no? Sai quelle cose tipo vai al lavoro e c'è 8.000 scatole di cartone che te ne devi andare istantaneamente. Funziona un po' così in America e gli altri che sono rimasti stanno facendo il lavoro più ingrato del mondo, ovvero addestrare i modelli di intelligenza artificiale a fare il loro lavoro. Un'attività settimanale di routine che sta già facendo impazzire molti di loro, lo riporta peraltro Wired. E siccome Zuckerberg si è accorto che il morale era piuttosto basso dei propri lavoratori, ha detto, ah, sai che facciamo? Facciamo una bella cosa divertente, facciamo un bel hackathon dove tutti ci divertiamo a fare sviluppo. E i dipendenti hanno detto, tu stai fuori come una boccia, proprio come un balcone. No, non gli hanno detto così, però gli hanno detto, scusami, ma mi hai licenziato tutti i dipendenti con cui lavoravo, ho il morale completamente a terra, sono in burnout da addestramento di intelligenza artificiale, non riesco a portare avanti i miei compiti e tu fondamentalmente mi stai dicendo adesso ti devi divertire? Bene, non sono assolutamente interessato a fare un tipo di attività del genere tipo hackathon e quindi, non avendo nessun incentivo a partecipare né tantomeno il tempo per farlo, molti gli hanno detto col cavolo che ci veniamo a divertire. Prima molti hanno dichiarato, per esempio un dipendente ha scritto, ho partecipato ad hackathon in passato ma questa non mi sembra più un'opzione, così come gli sprint di gruppo del mio reparto. Probabilmente il modello lavorativo delle grandi IT sta iniziando a prendere quei cazzottoni dal mondo del capitalismo che già erano stati presi nel mondo della fabbrica e delle fabbriche e della produzione di massa industriale. Adesso ci mancherebbe solo, tra le cose che sarebbero da fare, quella di creare un meraviglioso sindacato effettivo di programmatori software, e invece di imbracciare le chiavi inglesi da 34 mentre si sfila in corteo, magari imbracciare delle tastiere a mo' di armi. Ecco, detto questo, in questa immagine piuuttosto inquietante in cui una mandria di nerd brandisce tastiere, io vi faccio sentire Jack White, anche lui era alla prima estate. Questa è Dollar Bill.

Dollar Bill per Jack White, Radio Città Aperta, questa è Cats and Jammer. Vi ricordo che qua parliamo di spazio, scienza e tecnologia. Era un po' che non parlavamo tanto di spazio, perché l'intelligenza artificiale proprio entra per ogni cosa, apri un cassetto e c'è l'intelligenza artificiale, vai a fare la spesa e c'è l'intelligenza artificiale, un pacchetto di sigarette, tieni, anche di resto ti do un po' di intelligenza artificiale. E invece torniamo a parlare di spazio e di agricoltura in un certo senso, perché si parla di anche di cibo e di vino. So che adesso ho preso finalmente la vostra attenzione. Bene, secondo c'è un nuovo progetto di ricercatori del Texas hanno fatto un esperimento che unisce viticoltura, genetica e ricerca spaziale. Hanno portato centinaia di semi di vite, sono stati inviati sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove rimarranno per circa 6 mesi esposti alle radiazioni cosmiche prima di tornare sulla Terra, dopodiché verranno piantate e verrà visto se ci sono state delle modificazioni genetiche forte e se queste modificazioni possano portare a piante magari più resistenti, meno resistenti o addirittura da frutto, e poi farne magari del vino. Pensate, è un processo che sembra assurdo, ma nella storia della viticoltura ha spesso portato alla nascita di nuove varietà. Pensate che il Pinot Grigio è una mutazione casuale del Pinot Nero. Ora, l'obiettivo non è solo scientifico: tra qualche anno, se le piante daranno frutto, potrebbe essere prodotto il primo vino ottenuto da semi che hanno orbitato intorno alla Terra. E voi direte, sarà sicuramente francese, perché l'oro col vino. No. No, no, no, allora sarà italiano, noi, perché siamo grandi produttori. No, no, no, no, no. Sono semi di viti texane. Pensate, io avrei detto californiano, perché è il posto dove c'è più vino, dove la produzione di vino in America è bella forte. Invece no, sono vino texano. Credo però questo perché il centro di ricerca è in Texas, ed è un progetto di ricerca della Texas A&M AgriLife, quindi è un'università di agricoltura texana, e c'hanno i semi là, non è che hanno deciso. Però questo rappresenta sia un tassello per quanto riguarda le ricerche sulla terra, di creare varietà più resistenti soprattutto al cambiamento climatico, con le scarsità d'acqua, alle malattie. Si fanno anche esperimenti del genere qui sulla terra, i piwi, per chi vuole andare ad affrontare e a cercare questa tematica, sono delle varietà e degli incroci di viti proprio per generare viti più resistenti, e lo fanno già qua sulla terra. Ma questo rappresenta anche un tassello della futura agricoltura spaziale, un settore che ovviamente diventerà cruciale per le missioni di lunga durata, perché non è che puoi pensare di andare su Marte e di portarti tutto quello che ti serve per vivere su Marte per il resto della tua vita. Cioè, ci vorrebbe un'astronave enormissimo, gigante. Devi pensare anche un po' a come produrre cibo, vino, a questo punto, visto che ci siamo, se lo dobbiamo fare, facciamola bene. E magari anche gin. Perché dico gin? Perché gin è il nome del prossimo artista che ci andiamo a sentire. Proponiamo ogni tanto anche roba italiana un po' più strana. Questa si chiama Gin, però con 2 i. La canzone si chiama Roma, mi vuoi bene.

Roma mi vuoi bene, Jean. Andatela a cercare perché non è niente male come canzoncina, vero? E magari anche l'album non è così male. Roma mi vuoi bene, ascoltata qui su a Radio Città Aperta, 340 1974 468. Continuiamo a parlare di spazio perché sicuramente la notizia più interessante anche per noi italiani è che Luca Parmitano farà parte della crew di Artemis 3 prevista per il prossimo anno. È stato proprio l'amministratore della NASA, Jared Isaacman, nel corso della conferenza a dire i nomi dei vari astronauti, tra cui appunto Luca Parmitano. Al terzo viaggio di Artemis prenderanno parte anche Randy Bresnik, Andre Douglas e Frank Rubio. Artemis 3 segnerà un passo fondamentale nel percorso verso il ritorno degli esseri umani sulla superficie lunare. Partirà la missione nel 2027 dal Kennedy Space Center e ci saranno a bordo del vettore gli astronauti per testare le capacità di attracco tra Orion e i sistemi di allunaggio che saranno necessari per portare gli astronauti sulla superficie lunare, ma non durante Artemis 3, dopo. Il contributo tecnologico dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, sarà garantito dal modulo di servizio europeo che alimenterà la navicella Orion. Luca Parmitano è alla sua terza missione spaziale, ha già trascorso 366 giorni nello spazio. Tra l'altro, andatevi a cercare perché questa è una storia molto interessante. È uno di quelli che se l'è vista brutta durante una passeggiata spaziale, stava per rimanere, non soffocato, come si dice, annegato dai liquidi che, siccome i liquidi purtroppo in assenza di gravità vanno un po' dove gli pare, c'era un accumulo di liquidi all'interno della tuta spaziale mentre lui si trovava all'esterno della stazione spaziale orbitante. E non se l'è vista bene, però grazie, come dice lui, alla freddezza, all'addestramento e insomma, penso pure anche un bel fegato, è riuscito a cavarsela. Ovviamente è onorato di far parte di questo equipaggio, al tempo stesso afferma: provo un profondo senso di umiltà. Ovviamente è sicuramente una cosa bellissima sia per lui ma anche per l'intera nazione Italia, c'è poco da fare. L'Italia è protagonista di nuovo alla corsa sulla Luna e non è da poco, cioè pensate quando nel 1969 dove eravamo noi e dove erano gli americani che erano sulla Luna. Noi fondamentalmente eravamo sì nel pieno del boom economico ma guidavamo una 500, adesso con la missione Artemis ci stiamo andando anche noi, cioè c'è una persona vera nostra, italiana. Non voglio fare troppo il nazionalista perché no, per carità, però considerate che nel 1969 probabilmente un bambino che diceva voglio andarci io sulla Luna, la madre gli avrebbe tirato degli scapoccioni, e invece magari uno di quei bambini era proprio Luca Parmitano. Quindi complimenti a lui. Contribuirà ovviamente alla missione spaziale anche non solo da un punto di vista politico per aumentare la varietà, ma perché effettivamente è un uomo d'esperienza. E quindi vai Luca, vai. Bella per te, davvero, molta invidia, anche se te devo dire la verità, personalmente lo spazio bello, però forse non ci vivrei e forse neanche ci andrei, insomma è un po' pauroso.

Laxivax, questa era Santa Catarina, l'abbiamo ascoltata, pezzo abbastanza lunghetto, però niente male, un bel groovy che ci piaceva sentire. Tra l'altro molte trasmissioni qui da noi ripropongono queste sonorità, tra cui ovviamente non posso non citare Groovy Times, che proprio ce l'ha nel nome e che va in onda tutti i sabati dalle 14 con dei Campogia e Perilongu con il suo tipico accento francese. Ovviamente il palinsesto lo trovate tutto sul sito www.radiocittaperta.it, sezione palinsesto, e se vi piace quello che suoniamo, che mettiamo, volete sostenere Radio Città Aperta, potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. C'è il tasto Sostieni Radio Città Aperta visibile vicino al player e all'interno dei podcast, e ovviamente, come ripeto sempre, potete abbonarvi al nostro canale Twitch, e se avete Amazon Prime questa cosa non vi costa assolutamente niente, è a gratis per voi. Ci sono le istruzioni, perché il processo non è semplicissimo, però si può fare, trovate le istruzioni nella sezione Sostienici proprio del sito. Parliamo di salute e di una cosa che forse molti hanno notato, ovvero che il lavorare da casa ci sta isolando. C'è stato un maxi studio americano che ha messo ha raccolto i dati di 500.000 statunitensi, che alla fine di questo studio si è evidenziato che il lavoro da remoto ha intensificato la solitudine, peggiorato il benessere mentale su molti livelli e incrementato le richieste di utilizzo di servizi di sostegno psicologico e prescrizioni di farmaci. La cosa, tra l'altro, pur avendo un aumento di produttività dal punto di vista di quello che viene fatto, la cosa più brutta è che chi già lavorava più o meno da solo ha visto un incremento della propria stessa solitudine, e questo dovrebbe essere in relazione, questo è un po', diciamo, più i sociologi che guardano a questo aspetto, sul fatto che il lavoro struttura il tempo e genera uno scopo condiviso, ma anche sostiene il contatto sociale e consolida l'identità collettiva, mentre lavorando da soli questo viene meno, favorendo un senso di alienazione totale. Tuttavia, purtroppo questo ha portato anche a parecchio stress psicologico,

che venivano da luoghi di lavoro più tossici ancora. E in certi casi la possibilità di lavorare da remoto ha provocato un certo sollievo. È vero però che la carenza di contatto umano con colleghi e anche forse, questo c'è da dirlo, i limiti leggermente più cioè i ritmi leggermente più lenti del lavoro in ufficio forse potrebbero abbassare questa che si chiama stress da lavoro correlato, ma non sarò io quello che dice che dobbiamo tornare tutti al lavoro domani, perché non vorrei fare di queste cose. Intanto quello che dico io non conta niente, è il padrone, signor padron dalle belle paghe bianche, che decide. Noi continuiamo a sentirci un po' di musica, va Steven Stanley e Budi, questa è Change.

E questa era Change per Steven Stanley e Budi, e l'abbiamo ascoltata qui su Radio Città Aperta, e incidentalmente siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Esatto, strano, eh? Sono passate due orette a parlare del più e del meno dell'intelligenza artificiale, dello spazio, della scienza. Mi chiedono se a me piace di più andare in ufficio o starmene a casa da solo. Ma guarda, se l'ufficio fosse dietro casa, preferirei andare in ufficio, davvero. Perché andare in ufficio o non andarci è solo una questione di tempo sprecato nell'andarci e nel tornarci. Il resto sono orari. Se devi fare 8 ore, ti tocca fare 8 ore. Se le fai a casa o fuori, a questo punto, visto che devo ingrassare il padrone, che la corrente, gli strumenti, la pulizia venga pagata dal padrone. Ecco, mettiamolo, anche l'internet. Sì, questa è una mia visione. Se ovviamente per lavorare 8 ore ne devo passare 8 nel traffico, allora sì, preferisco stare a casa. Ma la solitudine casalinga e l'impossibilità di staccare, e il fatto che 8 ore sono 8 ore dense, senza nessun effettivo passaggio una cosa all'altra, posso assicurare che personalmente non è proprio il massimo. Lo dico, ma più o meno l'ho sempre detto. Va bene, ci salutiamo con i Kings of Leon. Questa è Must.

Ci risentiamo non lunedì prossimo, perché siccome da queste parti qui nella città, nell'italica capitale di Roma, è festa perché San Pietro e Paolo, allora molti di noi vanno fuori e io sarò uno di quelli, e quindi niente trasmissione per lunedì 29. Ci risentiamo direttamente a luglio. Come vola il tempo. Kings of Leon, Mustang, ciao ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stai ascoltando The Power Night, solo su Radio Città Aperta.it.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stai ascoltando The Power Night solo su radiocittaperta.it.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla, sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stai ascoltando The Power Night solo su radiocittaperta.it.